0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché?
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo's Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Rivalma.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: colazione in riva al mare.
1: In riva al mare. In riva al mare.
0: Radio Monte Carlo Sunrise.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un ferragosto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo in tutta Italia. Da segnalare il consueto sviluppo di isolati temporali di calore nel pomeriggio, più probabili sulle Alpi centro-occidentali, l'Appennino Ligure, i rilievi della Calabria e delle isole, nelle zone interne del Salento, con strascichi in serata nel settore alpino. Caldo sempre intenso, con temperature massime fino ai 37-38 gradi. Domenica situazione simile, con instabilità in aumento sui monti e alcuni settori del nord. Nel Principato tempo sempre stabile e in prevalenza soleggiato con una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un Ferragosto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo in tutta Italia. Da segnalare il consueto sviluppo di isolati temporali di calore nel pomeriggio, più probabili sulle Alpi centro-occidentali, l'Appennino Ligure, i rilievi della Calabria e delle isole, nelle zone interne del Salento, con strascichi in serata nel settore alpino. Caldo sempre intenso, con temperature massime fino ai 37-38 gradi. Domenica situazione simile, con instabilità in aumento sui monti e alcuni settori del nord. Nel Principato tempo sempre stabile e in prevalenza soleggiato con una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
0: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Sting.

0: John. And you can tell everybody
1: this is your song. Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Violento terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, ipocentro a 10 km di profondità nell'isola di Flores. Decine di edifici distrutti o danneggiati, rientrata l'allerta tsunami. Le autorità avevano ordinato l'evacuazione delle coste, almeno 5 le vittime confermate, ma il bilancio è destinato a salire. Trump torna sulla guerra con l'Iran e dice: Hormuz sarà presto territorio statunitense. Teheran replica: non basta un tweet per conquistarlo. Sui rincari dei carburanti il presidente americano aggiunge: non mi scuserò mai, pagate un po' di più per impedire che gli ayatollah abbiano l'arma nucleare. A Ceuta è il giorno della nuova possibile ondata di migranti, secondo l'intelligence spagnola. Frontiera blindata su entrambi i lati. Intanto, secondo Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi irregolari in Europa sono crollati del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Livorno una donna di 56 anni è morta dopo il crollo del balcone del suo appartamento. È precipitata per circa 10 metri. Inutile la corsa in ospedale. Ancora incerte le cause del cedimento. In corso le indagini. I vigili del fuoco hanno vietato l'accesso ad altri terrazzi dello stesso stabile. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Prorogata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania, almeno fino alle 15 di oggi. Esasperati turisti e passeggeri costretti a raggiungere gli altri scali con costi astronomici. Per un taxi fino a Palermo chiesti anche più di 800 euro. Europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Infinito Tamberi, oro nel salto in alto. Scioli terzo. Primo posto anche per un'inarrestabile Nadia Battocletti nei 10.000 metri. De Salu di bronzo nei 200. Ai campionati di nuoto, Quadarella, regina dei 1500 stile libero. Terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo?
12: Congratulazioni!
13: A degustarci il cocome!
12: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sarà un Ferragosto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo in tutta Italia. Da segnalare il consueto sviluppo di isolati temporali di calore nel pomeriggio, più probabili sulle Alpi centro-occidentali, l'Appennino Ligure, i rilievi della Calabria e delle isole, nelle zone interne del Salento, con strascichi in serata nel settore alpino. Caldo sempre intenso, con temperature massime fino ai 37-38 gradi. Domenica situazione simile, con instabilità in aumento sui monti e alcuni settori del nord. Nel Principato tempo sempre stabile e in prevalenza soleggiato con una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente in direzione Milano, incolonnamenti nel senso opposto per curiosi. Prestare attenzione sulla A21 per materiali dispersi allo svincolo di Villanova verso Brescia. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato all'incrocio di Masseria Vittorio in direzione Gallipoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te.
7: ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna, anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

La mattinata del 15 di agosto qui su Radio Monte Carlo, io sono Stefano Gallarini, c'è Paolo Rossato in regia. Allora, è vero che si dice buon Ferragosto, eccetera, però dobbiamo capire e ricordare, una cosa più che capire, scusate, è ricordare, ma anch'io non sono ancora proprio sveglio, che oggi è la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ecco, questo è insomma la celebrazione che dobbiamo ricordare, il Ferragosto religioso che esiste. Lo dico perché ce ne dimentichiamo completamente, cioè associamo il 15 agosto alle ferie, al fatto di andare al mare. Non avete idea, ieri di alcuni parenti che sono in giro per località di villeggiatura varie con tanto di auguri e con la loro foto in mezzo al mare così al fresco. Non vi dico le imprecazioni che io ho così detto tra me e me, perché poi ho risposto con un bel sorriso: beati voi, me lo dico sinceramente, beati loro che così sono al fresco. Però è bello ricordare questo, la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, e voglio ringraziare anche gli ascoltatori che me l'hanno ricordato a loro volta, perché mi hanno dato un bel aggancio per partire questa mattina. Ho tante cose da raccontarvi, come sempre, che ho raccolto durante la settimana. Intanto c'è Sam Smith con la sua Diamonds.

Mi ricordo perfettamente quando qui a Radio Montecarlo arrivò Francesca Michelin con la mamma, perché credo che lei fosse minorenne all'epoca, era una delle primissime interviste che faceva, e di conseguenza me la ricordo proprio come se fosse ieri. Era 7:17, grazie per i vostri messaggi, i vostri saluti, la buona assunzione di Maria, come qualcuno ha scritto, il buon Ferragosto, e c'è un'ascoltatrice che dice: ah, non pensavo di sentirti anche questa mattina, che bello, grazie. E mi fa venire in mente questo suo messaggio, intanto mi fa sicuramente molto piacere, ma mi fa venire in mente quando d'estate al mare soprattutto si rincontravano le persone che si aveva voglia di rivedere, che arrivavano finalmente. Tu ti chiedevi: ma arriverà anche quest'anno? Rivedrò? Non rivedrò? E poi vedi le persone lì arrivare puntuali e ti viene un sorriso enorme. Simple Minds su Radio Monte Carlo.

0: E Simple Minds su Radio Monte Carlo, scusate, la malizia si dice che sta negli occhi di chi guarda o nelle orecchie di chi ascolta, per la verità. E come Paola, altri hanno commentato una cosa, io ho semplicemente letto un messaggio,
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Corri da Troni!

0: Eccolo qua, Von Marley su Radio Monte Carlo. Allora, è vero che per quanto riguarda il calcio le cose non è che siano andate molto bene, lo sappiamo da un po', visto che i mondiali continuano a saltare, però dobbiamo dire che insomma negli altri sport invece le cose vanno spesso bene, è successo così nello scherma, non soltanto, però avete sentito anche dal notiziario, tamberi e oro, insomma l'Italia agli europei sta andando veramente molto molto bene e tamberi ha... è campione europeo per la quarta volta e tra l'altro la terza consecutiva. E fra le curiosità c'è anche il fatto che quest'anno aveva saltato massimo 2,23 e invece ieri ha fatto 2,32, di conseguenza veramente un record incredibile. Poi c'è stato il bronzo di Matteo Scioli al suo primo europeo e Fausto Desalu, già oro nella staffetta indimenticabile di Tokyo, si è preso il terzo posto nei 200 metri. E poi ancora, lo sapete, Nadia Battocletti, insomma, che ha dominato, già aveva trionfato nei 5.000 metri ed è successo anche nei 10.000, per cui insomma le cose vanno bene da quel punto di vista, siamo contenti, almeno un po' di soddisfazione sportiva anche dal tennis arriva, lo sappiamo, Nerina poi spesso queste cose le ricorda anche molto molto volentieri. Ora su Radio Monte Carlo c'è Dotan.
1: Sunlight creeps in, cracks in the door.

Dangerous Lover su Radio Monte Carlo. Un ascoltatore mi fa notare che non ho citato la quadrella per quanto riguarda gli europei di nuoto, insomma, fra le grandi soddisfazioni. Lo faccio molto molto volentieri. Allora, in queste giornate dove moltissimi pensano alle vacanze, al mare, insomma alle ferie, per chi se le è potute permettere, non so se avete letto i numeri, ma poi ve li darò nel corso della giornata. C'è un film che mi è venuto in mente, un film del 1950, si intitola Domenica d'Agosto. È una commedia diretta da Luciano Emmer, tra l'altro con un giovanissimo Mastroianni. Pensate che in quel film Mastroianni è doppiato da Sordi. Per cui io quando l'ho visto dico: ma questa è la voce di Sordi, infatti lo è. E perché forse è stato uno dei primissimi film con Mastroianni, e non soltanto lui. E racconta proprio una domenica d'agosto, è la festa di San Gaetano, ambientato nel 1949. C'è una Roma caldissima e tutti per questa festa, in questa domenica, se ne vanno dalla città, e quindi in città rimangono pochissime persone. Ed è un film che racconta tante storie diverse che si intrecciano tra loro. È un film meraviglioso, secondo me. Infatti è uno dei 100 film italiani da salvare, assolutamente. Quindi andatelo a recuperare, perché lo potete vedere. Si intitola Domenica d'Agosto. E fra le tante storie ce n'è una che mi ha particolarmente toccato, è quello di una ragazza che finge di essere altolocata, ma una ragazza popolare, popolana, e c'è un ragazzo, anche lui finge di essere di una buona famiglia, in realtà anche lui è un ragazzo che si barcamena, e tutte e due in questa finzione si innamorano, non sapendo che in realtà provengono tutte e due dalla stessa estrazione sociale. E non vi dico come va a finire, ma è veramente toccante il momento. È molto bello perché al ritorno, insomma, tutti da questa domenica d'agosto, le carte si scoprono. Une belle histoire.

0: È una canzone proprio giusta per l'estate, per le storie d'amore. Tra l'altro il testo è di Califano, non è una traduzione da quello che viene detto in francese. E non sapevo che gli Homo Sapiens, io mi ricordavo le versioni di Mina, dello stesso Califano, c'è anche Chiara Galiazzo che l'ha ricantato, e Delta V che avevano fatto un pezzo meraviglioso con questa cover, ma non sapevo che la prima è stata degli Homo Sapiens, lo sto leggendo adesso, sempre nel 72, che è proprio l'anno della pubblicazione del pezzo francese.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri i GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

I miei Manhattan Transfer, no? Dico così perché io sono legatissimo a questo gruppo, insomma, che ha fatto sicuramente la storia anche di Radio Monte Carlo, lo posso dire, perché li ho scoperti proprio grazie a questa radio come ascoltatore. Appena sentiti con Boy from New York City alle 7.46 in questo 15 di agosto, e io voglio ricordare quello che sta succedendo a Curtatone, che è la culla nazionale per quanto riguarda i Madonnari. Sapete che lì ci sono, dal 1973 c'è questa tradizione davanti alla chiesa, al santuario della Beata Vergine delle Grazie, e c'è questa tradizione dei Madonnari che espongono le loro opere, che sono veramente incredibili. La cosa curiosa è che vengono indicati come pittori dilettanti, ce ne sono 140 che sono provenienti da tutto il mondo. Io dico, chiamali dilettanti, cioè se sono dilettanti questi, io non so i professionisti chi possano essere, insomma, è una meraviglia. Andate, se vi capita di andare proprio a Curtatone, siamo nel Mantovano, potete arrivarci anche in bicicletta, lì c'è tutta la ciclabile, per cui è un, diciamo, un bel posto dove andare, potrete ammirarli. E poi vi racconterò un'altra curiosità, intanto c'è Fulminacci.

0: Quanti ricordi con Flashdance, un film che ebbe un grandissimo successo. Era l'83, What a Feeling qui su Radio Monte Carlo. Adesso le notizie meteo auto traffic.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sono almeno 20 le vittime del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare si è alzato di quasi un metro. Decine gli edifici distrutti o danneggiati. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense, così Trump, che poi rivendica la vittoria definitiva sull'Iran, per cui prospetta sanzioni senza precedenti. Ira di Teheran, che replica piccata: non basta. Basta un tweet per conquistare lo stretto. Nella notte attaccata una petroliera emiratina. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti, in 27 irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori. Sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Scioli, nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per Desalu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo Meteo.
5: Una buona giornata e buon Ferragosto da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo tipicamente estivo perché insiste l'alta pressione, quindi una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con isolate acquazzoni e temporali sulle Alpi, le zone appenniniche e anche i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, ancora caldo afoso piuttosto intenso, massime per lo più comprese fra 31 e 36 gradi con picchi anche di 37-38 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui si alterneranno sole e nuvole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano, un altro incidente questa volta sulla A13 causa 1 km di incolonnamenti tra Padova zona industriale e il bivio per la A4 verso Padova, per traffico intenso sulla A26 coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova, infine sulla statale 340 Regina rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Menaggio viaggiando verso la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

I Pretenders su Radio Monte Carlo e Stand By You, io sono Stefano Gallarini, ancora buon 15 agosto, le 8 e 7 minuti, vi stavo raccontando dell'arte dei madonnari che adesso nell'era dei social hanno ancora più successo e seguito perché la gente fotografa chiaramente quello che vedono dipinto sull'asfalto con i gessetti o con gli strumenti che vengono utilizzati e poi immediatamente vengono pubblicate le foto su Instagram. E dicevo appunto che a Curtatone ormai c'è questa tradizione da oltre 50 anni, è il 52esimo se non mi sbaglio, con 140 opere esposte davanti al Santuario della Beata Vergine delle Grazie. La cosa curiosa è che pensate che alcuni di questi madonnari, 50 per la verità, a fine mese invece saranno ad Assisi a replicare le loro opere. La cosa incredibile di questi artisti, appunto dilettanti come si definiscono, ma che io non definisco tali perché alcuni in particolare sono proprio bravissimi, vedono le loro opere sbiadire con il tempo, andare via insomma con il tempo, quindi sono opere fugaci da tutti i punti di vista, ci sono per qualche ora, qualche giorno e poi spariscono, per cui è un lavoro che costantemente deve essere rifatto da capo e questo chiaramente è molto interessante. Fino a domani, se non mi sbaglio, le opere verranno esposte, rimangono lì, poi quelle rimangono sull'asfalto, per cui potrete andarle a vedere quando vorrete, se no appunto alla fine del mese ad Assisi.

veramente i momenti belli che rimangono impressi nella mente, bisogna andarli a recuperare, eh? Quando si è un po' giù nella vita per qualche ragione, bisogna andare a recuperare i momenti belli che sono impressi nella mente, speriamo che ce ne siano di voi, come quelli costruiti sulla sabbia, che poi se ne vanno, però insomma, bisogna recuperarli. C'è Paolo Rossato che ride in regia, non so bene perché, ma detto questo, prima voi avete sentito Fireflies, che è il nuovo singolo di Martin Garrix con gli U2. Avevano già collaborato insieme, ma c'era soltanto Bono, se non mi sbaglio, e il pezzo era We Are The People di un po' di anni fa, poi invece adesso qui c'è tutta la band intera. E stavo pensando, il pezzo era We Are The People di un po' di anni fa, poi invece adesso qui c'è tutta la band intera. E stavo pensando che gli

0: Anche Lenny Kravitz sa essere particolarmente morbido in questa Heaven Help, sicuramente lo si sente. Ho parlato prima di cose che dobbiamo ricordare, momenti belli che sono incisi per sempre, e arriva una canzone che ve lo ricorda.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

A Night to Remember di Shalamar su Radio Monte Carlo. Come non ricordare Jeffrey Daniel, il componente di Shalamar che aveva fatto vedere il Moonwalk nel 1982 in televisione, e poi Michael Jackson si è ispirato proprio a lui per rielaborarlo. Stavo leggendo di una cosa curiosa che è accaduta a Bruxelles. C'è questo ragazzo, si chiama Kobe, è uno studente di 18 anni e come tanti era impegnato in un lavoro estivo in un cantiere di là in Belgio. Di solito come lavori estivi si fa il barista, il cameriere, queste cose qua, per raccogliere un po' di soldi. Invece lui è andato in un cantiere edile a lavorare, va benissimo. È successo che mentre stavano scavando per la posa di nuove tubature fognarie, il giovane si è imbattuto insieme ai colleghi in un tesoro di oro del valore stimato di circa 9 milioni di euro, lingotti, monete e altre cose. Adesso chiaramente il dibattito è ampio, perché tutto questo è stato sotterrato nella cantina sotto la villa costruita alla fine dell'Ottocento da un proprietario di una birreria. Adesso i parenti chiaramente reclameranno questo ritrovamento, ci sarà una battaglia civile credo molto molto lunga. Non credo che si sia intascato assolutamente nulla, però voi pensate, picconate e trovate l'oro, insomma, come nel West, nel vecchio West. Deve essere stata una scoperta particolarmente interessante. Va bene. A citare Coca-Cola adesso, la voce di Tommaso Paradiso qui su Radio Monte Carlo.

Il nostro disco estate fu un grandissimo successo, il gazebo I Like Chopin. Tra l'altro la curiosità è che Chopin non c'entra niente, no, voglio dire, non è che non c'è una melodia tratta da qualcosa di Chopin, però per Luigi Giombini, che ha scritto il pezzo, ha sempre studiato musica al conservatorio, per cui sapeva perfettamente come scrivere. Poi Paul Mazzolini, gazebo appunto, ha scritto il testo e ha fatto diventare questo un successo. Stavo leggendo tra le curiosità di questo pezzo una cosa che non sapevo assolutamente, ed è l'inizio. Siccome lui nel testo dice rainy days, quindi giornate piovose, hanno pensato a un certo punto di inserire la pioggia all'inizio, il rumore della pioggia all'inizio del brano, e l'hanno tenuto, nel senso che è stata un'idea dell'ultimo minuto, non ci si era pensato assolutamente prima. E l'altra cosa curiosa è che il pianoforte non è un pianoforte, ma visti gli anni, una tastiera. My life.

0: Un duetto stile musical, questo di Tony Bennett con Lady Gaga, Riverhead is the Tramp qui su Radio Monte Carlo, e sapete che anche per quest'estate è la radio ufficiale di Time in Jazz Kind of Blue, il festival fondato e diretto da Paolo Freso, dove musica, arte, ambiente e cinema sono protagoniste a Berchida e in altre località del nord della Sardegna fino a domani. Una 39esima edizione ricca di eventi musicali da non perdere. Per maggiori informazioni c'è il nostro sito che è radiomontecarlo.net.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Con Ameco.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

Ascoltavo i Cure di Close to Me insieme a voi qui su Radio Monte Carlo. Sentivo questi fiati così quasi scomposti, per la verità, però particolarmente interessanti, e mi è venuto in mente il circo e i clown. Potrebbe essere una colonna sonora perfetta per una cosa del genere. Ora c'è Secrets.

Questa è Hedonis su Radio Monte Carlo alle 8.55 minuti. Intanto volevo ringraziarvi per quello che state scrivendo, anche per i battiti che si aprono sempre, che molti ascoltatori ormai hanno preso l'abitudine di fare delle considerazioni e pormele, perché sanno che poi se sono considerazioni particolarmente interessanti danno spunti per le cose da raccontare, per cui vi ringrazio veramente. Anche per le foto che mi state mandando, addirittura con il fico d'India, che è una pianta veramente particolare e che davvero ricorda moltissimo l'estate. Il numero è il 342 4141 762. Intanto questa è

0: Era 1995 quando ci ha fatto ballare questa Shy Guy qui su Radio Monte Carlo. Appello agli ascoltatori, quando mandate i link di TikTok, per esempio, ecco, non fatelo, nel senso fatelo se volete, ma non li guarderò mai perché non sono iscritto e mi rifiuto di farlo. Ora le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Violenta scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, epicentro nell'isola di Flores, nel sud del paese. Almeno 20 le vittime finora confermate, decine di edifici crollati o danneggiati. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare è salito di quasi un metro. L'Iran è stato pesantemente sconfitto. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense. Così Trump, che poi prospetta sanzioni senza precedenti per Teheran. Non si fa attendere la risposta degli Ayatollah, che ammoniscono: per conquistare lo stretto non basta un tweet. In Italia calo del 10% dei reati nel primo semestre 2026, è quanto emerge dal consueto report di Ferragosto del Viminale. Meno 52% di sbarchi di migranti e rimpatri, aumentati del 34%, sale il numero di feriti nelle manifestazioni di piazza, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. Una 56enne è morta ieri a Livorno dopo il crollo del balcone della sua abitazione. La donna, precipitata per una decina di metri, è deceduta in ospedale. Da accertare le cause del cedimento, in via precauzionale i vigili del fuoco hanno vietato l'accesso ad altri terrazzi dello stesso stabile. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto, riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1.500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata e buon Ferragosto da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo tipicamente estivo perché insiste l'alta pressione, quindi una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con isolati acquazzoni e temporali sulle Alpi, le zone appenniniche e anche i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, ancora caldo afoso piuttosto intenso, massime per lo più comprese fra 31 e 36 gradi con picchi anche di 37-38 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui si alterneranno sole e nuvole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 coda per operazioni doganali tra Ponte Chiasso e Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente sulla A12 causa un chilometro di incolonnamenti tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Un altro incidente, questa volta sulla A14, provoca un chilometro di coda tra Giulianova e Atri Pineto in direzione Taranto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso sud, 2 chilometri di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Fermo, Porto San Giorgio e Grottamare. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti all'incrocio di Giulianova Lido. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

E sempre in Red su Radio Monte Carlo, 9-7 minuti, io sono Stefano Gallarini, buon sabato in questo 15 agosto, sto leggendo dei numeri, sto leggendo la questione economica che riguarda l'estate, in particolare di quest'anno, sono 7 milioni gli italiani che sono restati a casa per Ferragosto e più della metà l'hanno fatto per la non possibilità economica di andare via, perché è vero che sta andando molto bene il turismo in Italia, ma soprattutto per i turisti stranieri, e questo sta facendo alzare particolarmente i prezzi. Di conseguenza l'estate in Italia è molto cara per gli italiani e invece, diciamo così, adeguata o comunque sostenibile per gli stranieri che arrivano, e quindi è una domanda che sicuramente bisogna porsi, e i ricchi sicuramente possono proporsi possono così regalarsi posti che io non posso sicuramente vedere, ma non soltanto io, perché sto leggendo proprio sul Corriere che c'è questa villa esclusiva sull'isola d'Isca, siamo al largo della costiera amalfitana, che viene affittata per 300.000 euro a settimana. Ecco, sappiate che comunque nei 300.000 euro ci sono fino a 12 posti per dormire, sono 390 metri quadri infatti interni, poi ci sono i giardini, le terrazze, un posto magnifico ovviamente. Pensate che era l'eremo privato di Edoardo De Filippo, poi è stato venduto nel 2021 per oltre 10 milioni di euro a due imprenditori di Positano. Ma nei 300.000 euro a settimana voi potete stare tranquilli, perché c'è lo staff residente, quindi c'è lo chef, il cameriere, la governante, i corsi di cucina. Non so se vorrete fare dei corsi di cucina o volete far cucinare gli altri, io starei libero, tranquillo, a Tarno va bene così. E poi ci sono il diving, le escursioni, insomma è tutto, diciamo così, compreso, quindi è come un resort assolutamente di lusso. Tra le tante curiosità è che da domani è libera, cioè potete anche già prenotarla, se volete tranquillamente potete farlo. Sono 42.857 euro al giorno, se volete fare un calcolo, esattamente 1.785 euro l'ora. Così, è levante in quest'estate la canzone d'estate.

A Beyoncé su Radio Monte Carlo, 9 e 16 minuti. Stavo leggendo una cosa curiosa che è accaduta al pronto soccorso e della medicina d'urgenza dell'ospedale infermi di Rimini, perché è una notizia che è di una cosa accaduta ieri. In pratica, all'interno di questa struttura sanitaria c'era una coppia riminese e improvvisamente quello che avrebbe dovuto essere il marito, cioè diventare il marito della coppia, si è aggravato, per cui era proprio lì al pronto soccorso e medicina d'urgenza. Hanno organizzato tutto, Tiziana Perrin, la direttrice, l'ha raccontato, hanno organizzato tutto perché il matrimonio potesse essere celebrato proprio al pronto soccorso, e così la coppia è riuscita a dire sì. È molto commovente anche leggere questo articolo, anche perché malgrado il lavoro continuava, il ritmo della giornata di lavoro al pronto soccorso era particolarmente alto, però sono riusciti a celebrare il matrimonio e addirittura hanno steso il grembiuli azzurri per fare come se fossero dei fiocchi, per cercare di rendere l'ambiente adatto per l'occasione. Quindi complimenti alla struttura che si è adeguata alla situazione e ha fatto in modo che questo sì così voluto potesse essere celebrato. È una bellissima cosa, insomma, auguri davvero alla coppia che sia questo sì così voluto potesse essere celebrato. È una bellissima cosa, insomma, auguri davvero alla coppia che si è sposata

0: C'è sempre qualcosa di misterioso nei pezzi di Kate Bush, è sempre stato così. Tra pochissimo un altro grande successo su Radio Monte Carlo.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.

C'è questa parte di chitarra che non si può dimenticare. John Lennon Mind Games su Radio Monte Carlo. Avete sentito che la Francia ha bocciato il divieto di social media per i minori di 15 anni perché la Corte Costituzionale ha annullato proprio ieri la legge che, grazie a un accordo che tra l'altro era stato bipartisan, era stata approvata il mese scorso dal Parlamento francese a larga maggioranza, perché erano 279 voti, leggo, favorevoli e 81 contrari. Insomma, la consulta ha bocciato questo divieto perché dice che imbavaglia i minori di 15 anni. Bisognerà vedere che cosa accadrà, perché Macron ha detto che verrà riscritta la legge in modo diverso per cercare di farla approvare. La questione è proprio interessante, quindi è giusto limitare l'utilizzo dei social ai giovani sotto i 15 anni oppure no? Hanno anche loro la libertà di esprimersi attraverso questi? È interessante capire anche che cosa viene fatto nel resto del mondo. Anche l'Italia si sta muovendo da questo punto di vista con delle proposte di legge, vedremo dove andranno a finire, non è l'unico paese. Poi ve le racconto perché ce ne sono alcuni particolarmente interessanti. Travis.

sono sempre molto attento alle uscite di Charlie Puth perché trovo che lui sia veramente molto bravo. Questa è Sideways, per me bellissima, è l'ultima sua fatica. 9.35 su Radio Monte Carlo. Vi stavo raccontando della consulta francese che ha bocciato questa legge che dava il divieto agli under, cioè ai minori di 15 anni, di usare i social. Stavo guardando un po' cosa accade nelle altre nazioni. Come vi stavo raccontando, in Italia negli ultimi 2 anni sono stati presentati diversi disegni di legge, ma che sono ancora al vaglio delle camere. E però curiosamente l'Australia, per esempio, è stata la prima, già l'anno scorso, a bloccare l'accesso agli under 16 su 10 piattaforme tramite verifica biometrica. Addirittura in Cina c'è l'imposizione del controllo dei dispositivi con tempo limitato a 40 minuti al giorno per chi ha meno di 8 anni e un'ora per chi ha fra gli 8 e i 16 anni. Quindi vedete che varie nazioni hanno preso dei provvedimenti. Anche la Spagna ha annunciato il divieto ai minori di 16 anni, ma come l'Italia la misura deve ancora completare il suo iter legislativo e non è ancora in atto. Lei Black ora con Sunshine Reggae.

0: Cercare di tenere sempre con noi, quando c'è il reghettino poi c'è sempre l'estate anche qui su Radio Monte Carlo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

I Blue Monkeys su Radio Monte Carlo. Prima vi raccontavo di quanto il ritmo reggae possa fare estate, davvero, quando lo si sente anche in inverno, voglia di andare in spiaggia e bersi una bevanda al cocco. Di solito è così, insomma, nell'immaginario funziona in questo modo. C'è un altro, diciamo, ritmo che ricorda sicuramente l'estate e che è il bossa nova. Insomma, senza bossa nova non c'è estate. È una delle voci che ha interpretato meglio proprio questo genere italiano, secondo me, è Ornella Vanoni. Questa infatti è Tristezza, per favore, va via.

Peaches su Radio Monte Carlo. Stavo parlando adesso col regista, con Paolo Rossato, siccome insomma poi andrà via, ha detto che si è comprato lo zaino frigo, che poi in realtà è uno zaino, dentro avrà sarà schermato col polistirolo e poi avrà tipo l'alluminio, si mettono dentro i blocchetti di ghiaccio, giusto, che si tengono in freezer e così rimangono fresche le cose, come negli anni 60 in pratica. E invece gli ho spiegato che esistono degli zaini tecnologici con dentro, sono zaini termoelettrici, hanno il modulo di perché all'interno, vanno con i power bank oppure si collegano mentre si fa il viaggio alla 12 volt dell'automobile, e quelli proprio raffreddano, nel senso che sono dei piccoli frigoriferi, diciamo così, portateli. Quindi adesso può buttare via tranquillamente quello e comprarsi quello tecnologico.

0: C'è pensato a un personaggio, Cyndi Lauper, anche in questa Girl Just Want to Have Fun qui su Radio Monte Carlo, però il suo momento in We Are The World resta veramente uno dei momenti più grandi della musica internazionale. Adesso su Radio Monte Carlo le notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sull'isola di Flores in Indonesia è in corso le ricerche dei dispersi dopo che un terremoto di magnitudo 7.7 ha causato crolli di edifici e colate di fango dalle colline. Almeno 20 i morti accertati, rientrato l'allarme tsunami. Per occupare Hormuz non basta un tweet, è e rimarrà iraniano. Questa la replica di Teheran a Trump, che nelle scorse ore aveva annunciato di essere vicino a dichiarare lo stretto territorio statunitense. Il presidente pensa a nuove sanzioni economiche per ridurre l'impegno militare nella guerra. Intanto la portaerei Lincoln fa finalmente rotta verso casa dopo oltre 260 giorni in missione. Washington ammette difficoltà per l'equipaggio tra stress e carenza di alimenti freschi. Il segretario della Marina minimizza numero di casi di salute mentale esiguo senza perdite di vite umane. Nel primo semestre 2026 calano i reati in Italia, meno 10%, lo riporta il Viminale. A diminuire sono anche i femminicidi, 34, nel 2025 erano stati 50. Aumentano del 10,7% gli ammonimenti dei questori per casi di violenze sessuali e crescono i sequestri di armi, più 24,6%, e droga, più 179,9%. Non è possibile ipotizzare o prevedere una data per la ripresa dell'operatività dello scalo, così la SAC, che gestisce l'aeroporto di Catania, chiuso almeno fino alle 15 di oggi, ma si apre uno spiraglio, cala l'attività esplosiva dell'Etna. L'allarme per i voli scende ad arancione. Italia in testa al medagliere degli europei di atletica. Tamberi sbaraglia i giovani e si prende l'oro nel salto in alto. Terzo Sioli. Nadia Battocletti si incorona regina nei 10.000 metri. Nei 200 Desalu di bronzo. Ai continentali di nuoto Quadarella si prende anche l'oro nei 1.500 stile. Terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Save Best for Last su Radio Monte Carlo, le 10:06 minuti. Sono Stefano Gallarini, ancora buon Ferragosto. Allora, stavo leggendo anzi i vostri messaggi, vi ringrazio perché qualche ascoltatore è stato proprio a Curtatone, lo è in questo momento, vi raccontavo a Curtatone dell'incanto dei Madonnari che stanno esponendo le loro opere fino a domani. È il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari e lì li trovate proprio davanti al Santuario della Beata Vergine delle Grazie, di cui oggi si ricorda appunto l'Assunzione, e grazie per le foto. E stavo guardando che molte immagini disegnate riprendono San Francesco. Ho dimenticato di dirvi infatti che il tema scelto dall'organizzazione quest'anno è proprio questo: il messaggio di San Francesco nei colori dei Madonnari, per cui è chiaro che il santo viene raffigurato in tantissimi modi. E se siete da quelle parti, andate a visitare veramente, a vedere le opere che resteranno solo per qualche giorno, perché come vi dicevo i Madonnari hanno quella forza lì, la loro opera poi svanisce per sempre. Ma vi ricordo anche che alcuni replicheranno diverse opere proprio ad Assisi, una cinquantina di loro, a fine mese. Ora c'è Kamrad con Love

Una voce davvero interessante, quella di James Morrison, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. Quando hai più di 40 anni di carriera puoi permetterti di fare un album dove raccogli gli interventi nei concerti live più interessanti, ed è vero che ha scritto così tante belle canzoni che abbiamo imparato e imparato a cantare a memoria, che è ovvio che se si va a sentire un concerto suo dovete cantare per forza un pezzo. Anzi, sono sicuro che adesso lo farete anche voi. Alzate il volume della radio e cantate insieme ad Antonello Venditti.

0: Magari non l'avete cantata tutta, però, e l'avete detto anche voi, per forza non si può far così. Antonello Venditti in questo mondo di ladri qui su Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Questo contrappunto tra voce e sax, Logical Sound dei Supertramp, veramente da studiare, molto molto interessante. A proposito di studi, non so se avete studiato la figura di Alcibiade, questo politico e stratega ateniese che era vissuto dal 450 al 440 avanti Cristo e che forse da stratega non ha mai giocato a un gioco particolarmente interessante, perché sto scoprendo che i romani avevano inventato, ma più tardi, però, il ludus latrunculorum, che potremmo così tradurre come il gioco dei soldati, dei briganti. Forse il gioco aveva origine da un altro gioco greco chiamato Petteia, ma la cosa curiosa, come raccontata anche da Ovidio, da Seneca, è che si giocava su una tavola a griglia, un po' come negli nostri scacchi o la dama, che non era sempre uguale, quindi poteva anche variare, e gli eserciti erano fatti di pedine, chiamati latruncoli, bianche e nere. Era un po' l'antesignano degli scacchi in pratica, e sto leggendo che questo gioco, che ha dato vita probabilmente poi alla dama e gli scacchi, era considerato un gioco proprio intellettuale e soprattutto adatto a militari, a filosofi e a letterati, perché la strategia era tutto all'epoca, e di conseguenza un gioco strategico era interessante non soltanto da un punto di vista prettamente militare, diciamo così, ma anche da un punto di vista filosofico, perché la strategia sicuramente ha anche quell'aspetto. Crystal Waters, Gisli Woman.

Un video meraviglioso che accompagna questo abbandono di Mina qui su Radio Monte Carlo. In tanti si aspettavano l'uscita del nuovo album già mesi fa, non è successo niente, poi qualcosa è apparso su Instagram, ancora una volta niente, e stiamo attendendo, però so che ci sta lavorando, per cui sicuramente i fan e non soltanto stanno aspettando, speriamo di non aspettare troppo. Ora su Now Sister, Wedding Game.

0: Fino Sister Wedding Game su Radio Monte Carlo. Mi rivolgo alle ascoltatrici di questa radio. Avete mai litigato per lo stesso fidanzato? A volte succede d'estate, ci si contende il ragazzo. Beh, hanno cantato proprio questa versione dei fatti, un duo molto famoso. Tra pochissimo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Allora ha deciso. Montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto. Ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto. Prenotiamo.
13: Valtellina. Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

Brandy e Monica poi non erano affatto rivali, a parte nel racconto di questa canzone The Boy's Mine su Radio Monte Carlo. 10:46 minuti. Stavo leggendo il resoconto delle persone che hanno avuto problemi di vista e agli occhi perché hanno guardato l'eclissi il 12 senza le protezioni. L'hanno detto in 5.000 modi diversi, giornali, radio, televisione, tutti a dire non bisogna guardare mai il sole direttamente, neanche l'eclissi, anche perché se è oscurato fa niente, comunque fa malissimo alla vista, si possono avere danni permanenti. Stavo leggendo che sono 26 le persone finite nei pronto soccorso oftalmici di Milano e Torino, quindi chissà poi le altre città, meno male, senza danni, diciamo così, molto molto seri, e solo disturbi di qualche ora o di qualche giorno, meglio così sicuramente. Io mi sono costruito una camera oscura stenopeica per poter guardare l'eclissi. In pratica è una camera oscura, funziona col principio delle macchine fotografiche, dove c'è un piccolo foro fatto attraverso un foglio di alluminio e poi un tubo tutto nero, e la luce viene proiettata su un piccolo schermo, per cui non si vede il sole direttamente, ma l'eclissi la si vede, diciamo così, proiettata. Ero lì pronto a guardare tutto, ho cominciato a vedere il sole che si oscurava, poi a Milano proprio lì è arrivata sta nuvola che ha tolto la bellezza quindi mi sono costruito tutto per niente. Comunque, se siete curiosi da questo punto di vista, vi ricordo la camera ottica di Fontanellato nella Rocca San Vitale, siamo vicino a Parma, perché lì c'è proprio una camera oscura stenopeica incredibile, e in questa stanza attraverso un piccolo foro si vede in tempo reale tutta la piazza, come un osservatorio, in pratica come una telecamera ante litteram, ma molto interessante, andatela a vedere.

Di Propaganda Ligure su Radio Monte Carlo, grazie a Angelina che mi ha detto che anche a Voghera c'è una camera oscura nel castello Visconteo, aperta soltanto in alcuni giorni a settembre durante un festival della fotografia, e anche quella è una camera oscura con foro stenopeico, un po' come quella di Fontanellato, anche se meno ricca, perché quella di Fontanellato ha anche gli specchi. Ora Luca Carboni.

0: Luca Carboni, l'ultima canzone che avete ascoltato con me, io sono Stefano Gallarini. L'appuntamento qui su Radio Monte Carlo è per domani mattina alle 7. C'è Marco Porticelli, ma prima i consigli per il cinema e poi le notizie. A domani, grazie a Paolo Rossato che è stato in regia, grazie a voi, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sull'isola di Flores in Indonesia si cercano dispersi dopo il terremoto di magnitudo 7.7. Crollati diversi edifici, dalle colline si staccano grandi colate di fango, almeno 20 i morti accertati. Rientrato l'allarme tsunami che aveva portato a un ordine di evacuazione lungo le coste. Per occupare Hormuz non basta un tweet, così Teheran in risposta a Trump, che nelle scorse ore ha annunciato di essere vicino a dichiarare lo stretto territorio statunitense. L'Iran è stato pesantemente sconfitto, ha aggiunto il presidente, che ora pensa a dure sanzioni economiche. Nel primo semestre 2026 i reati in Italia giù del 10%, lo riporta il Viminale. Calano i femminicidi, 34, nel 2025 erano stati 50. Aumentano i sequestri di armi, più 24,6%, e droga, più 179,9%, più che dimezzati gli sbarchi di migranti irregolari. I rimpatri segnano un netto più 34%. Svolta per l'aeroporto di Catania, ripresa delle operazioni prevista alle 14 di oggi, ridotta l'attività esplosiva dell'Etna, debole l'emissione di cenere, l'allarme per i voli scende ad arancione. Nelle scorse ore la SAC, che gestisce lo scalo, aveva detto di non poter prevedere la data di riapertura. Ferragosto, sui social gli auguri di Meloni, possiate passarlo con le persone a voi care. 13 milioni di italiani in vacanza, altri 4,5 milioni optano per una gita in giornata. Weekend da bollino rosso sulle autostrade, con 24 milioni di veicoli in viaggio tra nuove partenze e primi rientri. Nuove medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Nella mezza maratona argento di Fortunato e bronzo di Cosi nella maschile, argento per Mihai nella femminile. Ieri ori di Tamberi nel salto in alto e di Battocletti nella 10.000 metri. Ai continentali di nuoto oro di Quadarella nei 1500 stile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo?
12: Congratulazioni!
13: A degustarci il cocome!
12: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci, in città, al mare o in montagna. Anche per questa estate scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Never as good as the first time. Apriamo con gran classe. D'altra parte state ascoltando Radio Monte Carlo. È il 15 di agosto e noi siamo in diretta e resteremo in diretta per l'intera giornata. Questo è un grande piacere, essere al vostro fianco in una giornata che per qualcuno è sicuramente una giornata di vacanza. Magari estemporanea, perché succede che qualcuno si ritaglia un po' di tempo soltanto nel giorno di Ferragosto, nel weekend di Ferragosto. Noi ci siamo, stiamo bene, siamo contenti di essere insieme a voi. Io sono Marco Porticelli, sono insieme a Paolo Rossato in regia. Ringrazio anticipatamente anche Giulio Bartolomei in redazione programmi, Marco Fullone che ha firmato la playlist, e saluto con un grande abbraccio anche Stefano Gallarini che ha aperto questa giornata molto speciale. Molto speciale oggi perché intanto ci sentiamo per 4 ore fino alle 3 di questo pomeriggio, abbiamo invertito i turni io e Irina, poi domani l'assetto ritorna al solito, quindi sentirete Irina nella seconda parte della mattinata e inizio pomeriggio, noi concluderemo la giornata. Abbiamo tante belle cose da raccontarvi, abbiamo tanta bella musica come al solito, è quella che vi accompagna. Ieri ho postato un'immagine che ci porta molto lontano dall'altra parte del mondo, ricordando che comunque la radio non ha confini e ci permette di arrivare ovunque. Tutto questo anche grazie alla nostra app, quella di Radio Monte Carlo. Come sempre grande musica e adesso spazio anche a Harry Styles, questa è la nuova, si intitola American Girls, eccola qua.

Mare Luna che descrive una notte vissuta lontano un po' da tutto, pezzo magico di Pino Daniele. In molti stanno aspettando il nuovo film, il film perlomeno dedicato proprio alla vita di Pino Daniele, Yes o Pazze. Il film debutterà il 15 di ottobre prossimo, data di uscita che è stata tra l'altro condivisa sui social ufficiali con uno slogan: la musica è circolare, una frase che è un po' l'essenza di tutta l'eredità artistica che ci ha lasciato Pino Daniele. Ho molti amici che non vedono l'ora di andare al cinema per vedere questa bella storia legata ad un grandissimo artista qual è stato Pino Daniele, di cui vive e sopravviverà sempre la sua grandissima musica. Anzi, ne approfitto per salutare un amico che in questo momento ci sta ascoltando, Maurizio, che non vede l'ora di andare a vedere appunto Yes o Pazze di Pino Daniele. Sono le 11:16 minuti, buon Ferragosto da Radio Monte Carlo, c'è Phil Collins e questa è Don't Lose My Number.

E dopo aver detto che non se la sente di esibirsi durante la cerimonia per la Rock and Roll Hall of Fame il 14 novembre a Los Angeles, nella quale verrà inserito per la seconda volta dopo esserci entrato nel 2010 con i Genesis, Phil Collins ha cambiato idea. E questo non può che farci piacere, perché dice: mi sento molto meglio di come sono stato per molto tempo, le condizioni di salute sono migliorate e quindi probabilmente lo vedremo, non so se lo sentiremo suonare. Era Phil Collins con Don't Lose My Number su Radio Monte Carlo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Radio Monte Carlo alle 11:26, fuochi d'artificio, siamo nel periodo. Sapete che in Giappone, grazie a un guscio idrosolubile che sostituisce la carta dei fuochi d'artificio, dopo che arriva la pioggia il tutto si dissolve in pochi giorni. Questa cosa l'ha realizzata un'azienda di fuochi d'artificio e un gruppo di ricerca della Ryokuku University, che hanno sviluppato insieme questo guscio che è a base di resina idrosolubile e biodegradabile, che è progettato proprio per dissolversi dopo essere caduto a terra o in acqua. Questo progetto arriva dalla prefettura di Shiga, che è affacciata sul lago Biwa, che è il più grande lago del Giappone, dove vengono organizzati tantissimi spettacoli pirotecnici. Il problema si vede piuttosto bene al mattino successivo, perché gli involucri delle bombe aeree, tradizionalmente realizzate con questa carta che si chiama Kraft, possono ricadere sulle sponde e rimanere nell'ambiente prima di degradarsi. Il gruppo ha lavorato un po' sulla composizione, ha cercato un materiale abbastanza resistente durante la preparazione e abbastanza vulnerabile all'acqua dopo l'utilizzo. Il test è stato condotto nel 2025 in un campus di Seta, che è una zona lì vicino, e dopo il lancio hanno verificato che i frammenti rimasti sul terreno si dissolvevano ancora meglio, appunto, con la pioggia. Se poi cadono in acqua, il risultato è sicuramente soddisfacente. 11:28, questa è Radio Monte Carlo.

Carry On dai Jungle su Radio Monte Carlo, buon Ferragosto a tutti, lo dico anche perché ormai gli articoli da questa mattina, già da ieri comunque sui giornali, riportano il cuore pulsante dell'estate, questa giornata dedicata alla spensieratezza e in occasione proprio del 15 una raccolta di frasi che vengono ispirate da quella che è l'atmosfera speciale e non soltanto le frasi, perché poi ci sono i pensieri, quelli più simpatici, le immagini, ci vorrebbe un po' più di personalità perché molti prendono copiano e incollano e allora lì diventa un pochino impersonale e l'augurio magari non ha lo stesso effetto, però effettivamente metterci qualcosa di proprio dà il senso di un messaggio dato ad un amico o un'amica con un pochino più di profondità, almeno questo è il mio pensiero. Se volete scriverci il numero è 342 41 41 762, ho visto che vi siete anche sbizzarriti con un po' di immagini che noi abbiamo gradito e continueremo a gradire per l'intera giornata. A proposito di estate, qua celebriamo i 40 anni di una canzone che ha fatto il successo di quest'artista. Lei è Ivana Spagna su Radio Monte Carlo, ascoltiamo proprio Easy Lady. Eccola qua.

0: E c'è un dettaglio molto curioso legato a Easy Lady, perché a distanza di 40 anni, come vi dicevo qualche minuto fa, stiamo celebrando questo traguardo importante, è tornata virale sui social e ha colpito anche nel segno con le generazioni, insomma, più recenti, con la generazione Z. Era Ivana Spagna alle 11:37 minuti.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Sunshine, lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Like
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

of You sono i Boyzone, che sono tornati insieme proprio quest'anno dopo un po' di anni. A giugno hanno tenuto questi due concerti a Londra, credo sia un grande piacere per chi li ha seguiti per molto tempo. Attenzione, sentiamo un po' che cosa dicono dal Guardian. Una buona cosa, perché la grande barriera corallina pare stia un pochino meglio. Gli scienziati dicono che il corallo è tornato a crescere, ma potrebbe essere soltanto una piccola tregua. Alcuni articoli australiani hanno sostenuto infatti che questa bella cosa che abbiamo nel mondo pare stia dimostrando salute, e sorprendentemente pare stia tornando buona la sua salute, e grazie a questo contraddirebbe le previsioni più allarmistiche sul cambiamento climatico. È l'Australian Institute of Marine Science che ne parla e ha contestato comunque questa interpretazione, perché dice: è vero che la copertura corallina ha avuto un recupero recente, ma gli scienziati sottolineano che la barriera è estremamente volatile e vulnerabile, quindi gli eventi di sbiancamento potrebbero susseguirsi, bisogna sempre stare molto attenti e preservare tutte le belle cose che abbiamo in natura e nel nostro pianeta. Le 11:44 minuti, Radio Monte Carlo, e adesso c'è Gaia.

Una delle tante belle versioni di Baby I Love You Way, questa è dei Will to Power e questa è Radio Monte Carlo. Curiosità legate al mondo dei motori e degli artisti, uno su tutti è Jason Kay, che ha grande passione per le automobili, ha un garage invidiabilissimo e pare abbia aggiunto alla sua collezione una ennesima Ferrari, una F80, una delle supercar più esclusive mai prodotte dal Cavallino, notizia che è diventata virale proprio alla fine del mese di luglio, quando Jason Kay è stato fotografato mentre ritirava personalmente questa vettura, e devo dire che un po' lo invidio. E allora, Jamiroquai su Radio Monte Carlo, questa è Blue Skies.

0: Big Love, i Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Adesso breaking news del TGCOM 24 e Autotraffic.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua, l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta. Non ci sono feriti. La struttura adibita a vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera. In corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen, a Palermo, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri, la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa, durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango. Rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona. Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra il bivio per la A15 e Fidenza in direzione Milano; per operazioni doganali sulla A9 coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera; un incidente sulla A14 causa un chilometro di coda tra Faenza e il bivio per la diramazione di Ravenna in direzione Bologna; sulla A24 5 chilometri di incolonnamenti per traffico congestionato tra il grande raccordo anulare e Tivoli viaggiando verso la superstrada Teramo Mare. Infine, sulla statale 28 del Colle di Nava, rallentamenti per traffico intenso tra Pieve di Teco e il Colle di San Bartolomeo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Michael McDonald on my own su Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo mezzogiorno in diretta fino alle 3 di questo pomeriggio. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Paolo Rossato, giornata di Ferragosto, siamo con voi in spiaggia, al mare, ai laghi, ovunque, e vi teniamo compagnia con la nostra musica, un po' di curiosità. A proposito delle eclissi, sentivo questa mattina Stefano Gallarini che ne parlava, di quanti effettivamente abbiano rischiato per poter osservare le eclissi. Lui, giustamente, essendo un nerd, si è inventato questo dispositivo fantastico, poi me lo farò descrivere un pochino meglio, ma per quelli che si sono persi quella del 12 agosto è già iniziato il conto alla rovescia, perché il calendario astronomico offre una nuova occasione molto prima di quanto si possa immaginare, tra meno di un anno, perché arriverà un'altra eclissi il 2 agosto del 2027. Questa volta però la geometria sarà molto più favorevole, il Sole si troverà molto più alto nel cielo e la percentuale di copertura crescerà spostandosi verso sud. Le regioni meridionali saranno quindi in prima fila per il nuovo spettacolo, parliamo di Sicilia e Calabria, che offriranno le condizioni migliori per godersi questo spettacolo, mentre a Lampedusa l'eclissi arriverà vicinissima alla totalità, ok? Quindi segnatelo sul calendario e mi raccomando, usate i dispositivi, perché sono fondamentali per evitare di avere dei problemi, come già accaduto. Purtroppo avvisano sempre, ma c'è qualcuno che azzarda. Radio Monte Carlo è la nostra grande musica, adesso con il nuovo di Incognito, eccolo.

You Rock My World era Michael Jackson, prodotta questa canzone da Ronnie Jerkins, Dark Child, e lui tra l'altro lo nomina proprio all'inizio del pezzo, l'evoluzione di un grande artista, l'evoluzione che abbiamo visto anche sul grande schermo attraverso Michael. Ma sapete, molti di voi hanno visto il film, non è una, sicuramente uno spoiler, alla fine la storia continua, almeno questa è la dicitura che vediamo sui titoli di coda. Secondo quanto è stato raccontato da Variety negli Stati Uniti, lo studio di produzione punta ad iniziare le riprese tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027, con un'uscita nelle sale prevista tra la fine proprio del 2027 e metà del 2028. Ci sono una serie di sequenze che sono state girate in precedenza e con ogni probabilità verranno inserite nel film. Per il momento Lionsgate, che è la casa di produzione, non ha dato indicazioni su quale periodo della vita di Michael Jackson verranno coperte, insomma copriranno le sequenze appunto di Michael 2. Resta però questo nodo molto delicato e legato alle accuse, ma gli avvocati dell'eredità avevano scoperto durante la lavorazione del film che una clausola vietava di rappresentare uno degli accusatori in qualsiasi tipo di pellicola, per cui resta fuori, diciamo, la parte un pochino più malata di questa grande carriera di questo grandissimo artista. 12:18 minuti, buon Ferragosto, buona estate, buone vacanze a tutti da Radio Monte Carlo. Questa è la nostra grande musica.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo con Gabriel, questa era Rise.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Love I Lost, Harold Melvin and the Blue Notes su Radio Monte Carlo. È quasi mezzogiorno e mezza, magari tutti quanti al ristorante per festeggiare questo Ferragosto. Per anni abbiamo pensato che il ristorante del futuro dovesse essere grande. Guardiamo un po' anche agli Stati Uniti, dove più tavoli, più personale, più menù, più possibilità, dove ti offrono veramente la qualsiasi. Ma è proprio da là che arriva questa notizia, da San Francisco, dove sta succedendo qualcosa che va praticamente al contrario. C'è uno chef che si chiama Anthony Strong che sta investendo proprio nel concetto opposto: meno spazio, meno complicazioni e più identità. Il punto interessante non è il modello, piccoli locali, menù più concentrati, meno dispersione, un rapporto molto più diretto tra chi cucina e chi si trova lì come cliente. È un po' una tendenza che sta attraversando la ristorazione internazionale dopo alcuni anni in cui sembrava necessario offrire decine di migliaia di piatti. Oggi capita il contrario, cioè molti chef stanno tornando all'idea che un ristorante possa essere memorabile proprio perché fa poche cose fatte molto bene. Diciamo che noi in Italia siamo un po' specializzati in questo, nelle eccellenze, e abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, perché in ogni regione d'Italia troviamo veramente il massimo. Forse anche una tavola un po' più concentrata, un posto piccolo, un piatto fatto bene, una bottiglia scelta con cura e magari qualcuno dall'altra parte del bancone che sa ancora il nostro nome, credo che sia la formula ideale per far funzionare magari un'attività di questo genere. Ne approfittiamo per salutare tutti i ristoratori, quindi chi opera in questo settore, che in questo momento si troverà di fronte a un sacco di lavoro.

grande musica di Radio Monte Carlo con Carmen Consoli e l'eccezione Giorno di Ferragosto in diretta con voi fino alle 3 di questo pomeriggio, perlomeno per quel che mi riguarda, e Paolo Rossato è con me ancora per una ventina di minuti. Un buon appetito a tutti quelli che sono là, che stanno grigliando. Stavo leggendo che Balmoral comunque ancora una volta è la residenza estiva proprio in occasione del Ferragosto per la famiglia reale. Anche lì escursioni nel verde, caccia, pesca e l'immancabile preparazione dei pasti alla griglia, quindi anche loro non si fanno mancare questo momento molto particolare. 12:35 minuti, c'è Diana Ross.

0: farci mancare proprio niente, anche una grande canzone da Diana Ross su Radio Monte Carlo. Buona estate, questa era I'm Coming Out.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

Kiss the Rain e Billy Myers su Radio Monte Carlo. Tutti a cercare su Google come pulire gli occhiali da sole o da vista quando si è al mare, perché vengono unte le lenti dalle creme abbronzanti o protettive, la salsedine, e quindi si digita su Google, dove magari compare sempre più spesso usare l'aceto per pulire gli occhiali. Non seguite questo consiglio, è stato specificato anche dai più esperti, perché tutti promettono la stessa cosa: lenti brillanti, via gli aloni, zero impronte in pochi secondi, ma l'aceto può rimuovere l'unto e gli aloni, ma è sconsigliato per le lenti, perché magari hanno dei film protettivi per i raggi UV o magari dell'antiriflesso, e questo verrebbe rimosso usando questo tipo di provvedimento casalingo, ecco, chiamiamolo così. Quindi attenzione, addirittura c'è qualcuno che consiglia anche il bicarbonato, cosa da non fare perché non rimuove i graffi, anzi li accentua ancora di più. Per cui seguite la classica tradizionale risposta che danno i più esperti: usate un detergente apposito oppure semplicemente acqua tiepida o è un panno ovviamente pulito con del sapone neutro. Almeno questo arriva anche da chi gli occhiali li usa praticamente 24 su 24. Questo vale sia per Paolo che per me. 12:47 minuti, Radio Monte Carlo, sentiamo Prince.

Francesco Baccini e i ladri di biciclette sotto questo sole. Siete su Radio Monte Carlo a 6 minuti dall'una. Buona estate e soprattutto buone vacanze. Noi siamo qua a farvi compagnia con la nostra musica. Qualche consiglio? Ho visto subito prontamente i nostri ascoltatori che hanno reagito alla pulizia degli occhiali fatta con l'aceto. Giustamente sottolinea Stefano, per lavare gli occhiali al mare è meglio il detersivo per i piatti con l'acqua tiepida e poi risciacquare e asciugare con un panno di cotone, e al contempo arrivano i consigli. Insomma, seguite quello che dicono i più esperti, quindi un buon detersivo o comunque un detersivo dedicato proprio per la pulizia degli occhiali, onde evitare dei danni che potrebbero essere permanenti. Allora, bella la nostra grande musica che ci accompagna in questa giornata speciale. Anche la prossima, Mike Francis, una novità interessante per chi ama le ristampe: uscirà un vinile di Let's Not Talk About It, dove torna questa edizione in vinile con l'uscita prevista il 6 di novembre del 2026, disco dell'84 che contiene anche la canzone che ascoltiamo adesso, Survivor.

0: Survivor, e grazie a questa canzone Mike Francis varcò anche i confini dell'Italia, perché fu il pezzo che gli permise appunto di arrivare anche all'estero. Con Radio Monte Carlo adesso le breaking news del TGCOM 24, noi ci risentiamo tra qualche minuto.
1: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sono almeno 38 le vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia nella tarda serata italiana di ieri. Sull'isola di Flores, nel sud del paese, in corso le ricerche dei dispersi. Decine gli edifici crollati, alcune colline si sono trasformate in enormi colate di fango. Ancora raid di Israele nel sud del Libano nonostante la tregua tra i due paesi. 7 morti ad Ansara, nord di Tiro, e 2 vittime, 9 feriti a Deir al-Zahrani, vicino a Nabatieh. Tel Aviv, colpite strutture di Hezbollah. Ira di Beirut, non ci risulta che donne e bambini siano infrastrutture militari. Incerta la riapertura dell'aeroporto di Catania, fissata alle 14 di oggi dopo un momentaneo calo dell'attività esplosiva dell'Etna. L'allerta per i voli era scesa ad arancione per poi tornare rossa a seguito di un riaccendersi dei tremori vulcanici, in emissione nuove nubi eruttive. A Palermo una ragazzina di 13 anni è morta stamane precipitando dal 9° piano di un palazzo in pieno centro. Immediato l'intervento della polizia, che ora sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella di un gesto volontario. Sempre nel capoluogo siciliano, questa volta allo Zen, un 45enne è stato ucciso dopo aver scoperto dei ladri in azione nei box delle case popolari. I malviventi lo hanno colpito al volto con un cacciavite. Il corpo della vittima era in strada. Indagano i carabinieri, ascoltati alcuni testimoni. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica, oggi tutte nella marcia. Nella maratona oro e record del mondo per Sofia Fiorini, nella gara maschile anche Massimo Stano chiude in prima posizione, nella mezza maratona doppietta argento-bronzo per Fortunato e Cosi, nella gara donne secondo posto per l'azzurra Mihai. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Broken Heart School e Whitney Houston, che è tornata protagonista proprio in questi giorni perché è uscito un album che raccoglie tutti gli 11 numero 1 della sua carriera americana, e nel giorno del 63esimo compleanno è arrivata anche la prima Barbie ufficiale dedicata a Whitney Houston. Pronti a cominciare la prossima ora? In realtà saranno ancora due. Io sono Marco Porticelli, come c'è Davide Ippolito, che ha preso il posto di Paolo Rossato, che chiaramente abbraccio, a cui auguro buone vacanze. Noi invece fino alle 3 avremo ancora tanta bella musica da sentire e un po' di notizie. Stiamo per ascoltare Taylor Swift, che tra l'altro apre la corsa alle copie del suo abito da sposa a oltre un mese dal blindatissimo celebrato matrimonio del 3 di luglio. L'abito da sposa, che è stato firmato da Christian Dior, rimane un segreto custodito con molta cura. Nessuno scatto ufficiale ancora trapelato, ma il settore degli abiti da sposa si è messo in moto per sfruttare quello che potrebbe essere il prevedibile impatto commerciale di questo evento. Quindi grandi catene internazionali, case di alta moda, boutique di lusso stanno predisponendo i primi disegni pronti per essere integrati nelle proprie collezioni, con i dettagli, i volumi, i tessuti, tutto quello che è stato utilizzato. C'è il quartier generale di Hong Kong di David's Bridal, che è un colosso statunitense da circa 200 punti vendita, in cui i designer hanno già tracciato oltre 20 schizzi basati sul profilo stilistico della cantante. Quindi si fanno un po' delle previsioni, ma in realtà non si ha la certezza. Staremo a vedere nelle prossime settimane. Eccola qua, Taylor Swift su Radio Monte Carlo, questa è Anti-Hero.

È un peccato morir zucchero su Radio Monte Carlo, sono le 13:15, buona estate, buon Ferragosto a tutti da parte nostra, saremo in vostra compagnia in diretta, io sino alle 15 e poi dalle 15 alle 19 ci sarà Irina Martelli. Oggi, come vi spiegavo proprio in apertura, abbiamo invertito le fasce, domani ci risentiremo sempre tra le 3 e le 7 del pomeriggio. Allora, Zucchero che abbiamo appena ascoltato, che ha concluso un'intensa fase live, 36 concerti in 78 giorni in 34 città diverse, adesso una piccola pausa estiva e poi si riparte il 24 di settembre da Pamplona in Spagna. Un suo grande amico è quello che ascoltiamo adesso ed è Sting.

Se vi interessa un investimento immobiliare, trovate anche la notizia sul nostro sito radiomontecarlo.net. È in vendita il lattico di fronte a Central Park di Sting, la cifra comune. Che la notizia sul nostro sito radiomontecarlo.net. È in vendita il lattico di fronte a Central Park di Sting, il

0: è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it. Con la

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

Abbiamo parlato della casa di Sting in vendita, ma sappiate che alla Mecca hanno realizzato un edificio che risulta essere il più costoso al mondo. Si tratta di 7 torri che culminano in un edificio di 601 metri coronato da 4 enormi quadranti, e questi fanno parte dell'orologio più caro della storia, che si dice essere visibile fin da 25 chilometri. Parliamo delle Clock Towers, 7 alberghi riuniti sotto il nome di Abraj Al Bayt, che sono costate 15 milioni di dollari. Insieme sono il grattacielo più costoso, e parliamo di 601 metri di altezza per 120 piani, serviti da 96 ascensori, che si attestano come il quarto edificio più alto del mondo al momento del completamento. Il vero colpo di teatro è più in alto, dove 4 quadranti di 43 metri di diametro trasformano nel più grande orologio la facciata mai realizzata di questo edificio. 2 milioni di LED con lancette che sono da 23 metri per quello che riguarda quella dei minuti, 18 per quella delle ore, e a fare da sfondo a tutto questo i 13.000 metri quadrati di mosaico dorato. Sulla sommità della torre c'è questa guglia dorata che custodisce il cosiddetto gioiello, c'è un piccolo museo scientifico coronato da una mezzaluna costruita a Dubai e alta 23 metri. Diciamo che non hanno risparmiato sugli spazi e soprattutto sul denaro. La nostra grande musica su Radio Monte Carlo, Miley Cyrus si appresta a realizzare un nuovo album in arrivo nel 2027, questo intanto è Easy Lover.

Material Lover da Sina Spyro su Radio Monte Carlo. Ragazza poco più che ventenne, proprio in questi giorni Variety l'ha indicata come tra gli artisti emergenti da tenere d'occhio nei prossimi anni. Ricordiamo un po' di numeri importanti, perché alla sua età ha superato già il miliardo di stream e sta per affrontare anche la parte più importante del tour internazionale. Noi l'abbiamo conosciuta soprattutto con Die on This Hill, che è nato mentre lei stava cercando di imparare a suonare Bohemian Rhapsody dei Queen al piano forte, e da lì, da quella sessione, è nata poi la prima frase del brano, completato e arrivato proprio in punta alle classifiche, come ben sappiamo, disco che abbiamo ascoltato sempre con grande piacere qua su Radio Monte Carlo. Sono le 13.35, buon Ferragosto e grazie per averci scelto. Ci sono Curiosity Killed the Cat e Down to Earth.

0: musica di Radio Monte Carlo nel giorno di Ferragosto, in diretta insieme a noi, Down to Earth. Questi erano Curiosity Killed the Cat.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a €10,99. Scopri di più su conad.it.
10: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
12: Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Me, Sixpence, Non the Richer su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' agli automobilisti che saranno in molti in giro, soprattutto nel weekend di Ferragosto. C'è una novità che riguarda il Free Flow, forse di voi qualcuno di voi probabilmente lo conosce già, è il pedaggio senza caselli e senza sbarre. Sono portali che leggono automaticamente la targa e calcolano il pedaggio mentre l'auto prosegue senza fermarsi. La cosa importante è questa: non avere il dispositivo non significa non poter viaggiare, il dispositivo che ovviamente ti permette di pagare al passaggio. Sulle tratte free flow si può transitare anche senza questo, ma bisogna ricordarsi di pagare il pedaggio entro 15 giorni. In caso contrario arrivano i solleciti e se il mancato pagamento persiste possono scattare delle sanzioni amministrative che vanno da 87 a 344 euro, oltre alla decurtazione di 2 punti sulla patente. Al momento il sistema riguarda soprattutto alcune tratte del nord: la 36 pedemontana lombarda, la 59 tangenziale di Como, la 60 tangenziale di Varese, la 33 Asti Cuneo, raccordo Ospitaletto Montichiari e tra queste. Il vero cambiamento è che non ci si deve più fermare, ma bisogna ricordarsi appunto di questo punto, di questa cosa, cioè di andare sul sito o sull'app dedicata il giorno dopo e fare il pagamento. Devo dire che anche io sono stato tra le vittime di questa cosa, perché mi sono accorto passando che suonava il dispositivo e non capivo da dove arrivasse questo segnale. La porta non c'è, ma ti arriva direttamente il pagamento e quindi non ho corso nessun rischio. Quindi state molto attenti a questi nuovi sistemi di pagamento sulle autostrade. Siete su Radio Monte Carlo.
1: Sono

to me, lui e Lionel Richie su Radio Monte Carlo a pochi minuti dalle 2. Un saluto a tutti quelli che sono in viaggio. Abbiamo parlato di questi nuovi sistemi per il pagamento dell'autostrada. Salutiamo Enrica, dove dice a Varese da un po' di anni c'è questo sistema free flow, senza barriere, bisogna pagare e andare a cercare quando si è passati per cercare di saldare il conto, altrimenti arrivano le multe. La nostra grande musica è quella più adatta per viaggiare, drive, loro sono i Cars.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo e dei Cars per chiudere anche questa ora. Adesso cinema e poi breaking news del TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocome!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
13: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati per ora 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi. Scossa di quinto grado anche a Granada, in Spagna. Danni e gente in strada. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Dossier del Viminale sulla sicurezza. Reati in diminuzione nel 2026. Calano anche i femminicidi. Aumentano le espulsioni per motivi di sicurezza. Parla Piantedosi. L'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo. Aeroporto di Catania ancora chiuso. L'Etna riprende l'attività eruttiva. Vasta speculazione su turisti e semplici viaggiatori, con taxi abusivi e transfer carissimi. Per Palermo corse fino a 700 euro. L'annunciata riapertura dello scalo per le 14, vanificata da nuove esplosioni nei crateri. Sorprende i ladri dentro il suo box. Ucciso un 45enne nel quartiere palermitano Zen. La vittima, Vito Genovese, colpita da un cacciavite durante una colluttazione. Il corpo rinvenuto per strada. Agli Europei d'Atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia a 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocome!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

True, sono gli Spandau Ballet su Radio Monte Carlo, le 14:07 minuti, la nostra ultima ora. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Davide Ippolito in regia, quindi fino alle 15 insieme. Intelligenza artificiale, cosa ne pensa il cinema, in particolare un attore che è Brad Pitt, che è stato intervistato da Esquire e gli è stato chiesto quale potrebbe essere il suo pensiero nei confronti dell'intelligenza artificiale. In particolare lui dice: quando si tratta di creare effetti visivi che altrimenti potrebbero essere molto costosi, l'intelligenza artificiale può tornare utile, ma dipende come viene utilizzata. Un pensiero che condividono in molti. Lui dice: con film a budget da 40-90 milioni di dollari sicuramente potrebbe essere di grande aiuto. E alla domanda se crede che l'intelligenza artificiale possa replicare una delle sue prestazioni, ha detto che dipende da chi lo sta creando. Pitt ha aggiunto che l'uso di questo mezzo nei film sarà un esperimento molto interessante, anche se discusso e anche se molto controverso. Nelle scene di battaglia e nel deinvecchiamento certamente è molto utile, ma ha sollevato preoccupazioni sulle licenze e su come le scansioni potrebbero essere utilizzate in futuro. Un dubbio che attanaglia praticamente tutti quelli che sono in scena, e non soltanto, anche chi lavora dietro, perché l'uso dell'intelligenza artificiale certamente farà risparmiare moltissimo, ma la personalizzazione di un film, di un'opera, comunque perderà, secondo me e secondo molti, tutto il suo perché. Radio Monte Carlo è la nostra grande musica, e adesso c'è la nuova di Bruno Mars.

Gli ostacoli del cuore, sono Elisa Ligabue su Radio Monte Carlo. Abbiamo chiacchierato di intelligenza artificiale e il pensiero di Brad Pitt nei confronti di questa e come viene rapportata con il cinema. A Bayreuth in Germania, durante il festival dedicato a Wagner, qualcuno ha deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale direttamente sul palcoscenico. L'esperimento prevedeva proprio l'utilizzo nella realizzazione della scenografia e della messa in scena. Il risultato ha lasciato alcuni spettatori piuttosto confusi e Associated Press racconta che non sono mancati addirittura i fischi. Questo posto è uno dei luoghi più tradizionali della cultura musicale europea e qui Wagner viene praticamente trattato ancora come una sorta di rispetto quasi religioso. Il pubblico che è intervenuto sull'argomento ha ricordato una cosa fondamentale: la tecnologia può entrare nel teatro ma non può obbligare lo spettatore ad amarla. Sappiamo che l'intelligenza artificiale sta entrando praticamente dappertutto, ma proprio l'arte potrebbe essere uno di quei luoghi nei quali continueremo a discutere e sicuramente anche un po' a litigare. Radio Monte Carlo, le 14:17, adesso arrivano The Eagles.

0: di Las Vegas per gennaio 2027, portando a 72 gli show complessivi della loro residenza. La curiosità è che dovevano abbandonare le scene dal 2023, ma la cosa viene rimandata. Abbiamo ascoltato Eagles su Radio Monte Carlo con New Kid in Town.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

Sky nella versione di Roxy Music su Radio Monte Carlo. Se vestirsi è diventato faticoso, sappiate che in Corea hanno inventato qualcosa di assolutamente innovativo. Ricercatori coreani e americani si sono messi insieme e hanno creato un abito che, grazie all'aria compressa, si sistema addosso in circa 10 secondi, permettendo a una persona di indossare un capo d'abbigliamento senza usare le mani e senza l'aiuto di qualcun altro. Ne parla Reuters, che ha pubblicato proprio un servizio 2 giorni fa. Questo sistema è stato sviluppato dai ricercatori della KAIST della Stanford University. All'interno del vestito vengono inserite delle strutture flessibili simili a dei piccoli tubi o viti morbide, che possono essere azionate attraverso dell'aria compressa. Quando il sistema viene attivato, queste strutture cambiano forma e fanno muovere il tessuto intorno al corpo. Il risultato è che il vestito può avvolgere il corpo e sistemarsi nella posizione corretta in soltanto 10 secondi. Tecnologia che è pensata soprattutto per persone che hanno magari difficoltà motorie e che non possono utilizzare facilmente le mani. Ci sono anche possibili applicazioni professionali, tra gli altri gli ambienti delle camere bianche per la produzione di semiconduttori, dove gli operatori devono indossare abbigliamento protettivo, e situazioni di emergenza nelle quali vestirsi rapidamente può essere molto complicato. Quindi viene in aiuto la tecnologia ancora una volta, ovviamente gestita da tutto quello che è la robotica, che ormai fa parte della nostra vita insieme all'intelligenza artificiale. Abbiamo, diciamo, fatto una mezz'oretta un po' tematica su questi argomenti. Su Radio Monte Carlo alle 2:30 del pomeriggio, Purple Disco Machine.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo alle 14.37. Rod Stewart che ha avuto qualche problema di salute, ma per fortuna si sta riprendendo. E questa è Rhythm of My Heart.

0: Rhythm of My Heart, la grande musica di Radio Monte Carlo. Lui era Rod Stewart.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Corri da Tron!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

Lui è John Anderson, voce degli Yes, sino a un po' di tempo fa. Siete su Radio Monte Carlo, 14.46, nuove forme di intrattenimento all'interno del Fringe Festival a Edimburgo, dove è stato creato il primo vero sauna theater del Regno Unito. Il pubblico entra e assiste allo spettacolo praticamente in costume da bagno, una formula che nasce dall'incontro tra il teatro e la cultura della sauna, che è molto diffusa nei paesi nordici. Gli organizzatori dicono che il calore contribuisca a creare un ambiente più intimo e rilassato nel quale gli spettatori sono costretti un pochino a rallentare, e l'idea di assistere ad uno spettacolo a 90 gradi di temperature, pensando a quello che accade fuori nel nostro paese in questo momento, non è che mi alletti tantissimo, però pare che funzioni la cosa. Allora, la grandissima musica mentre viaggiamo verso la fine delle nostre 4 ore in questo giorno di Ferragosto, e adesso sentiamo Gracie Abrams.

Check with you, Hugh Lewis and the News su Radio Monte Carlo. Siamo ormai ai momenti finali di questo nostro appuntamento. Vi ricordiamo che alle 15 sentirete anche una edizione straordinaria del nostro Autotraffico. Questo per chi sta viaggiando sulle strade e autostrade italiane, grazie anche alla compagnia di Radio Monte Carlo. Grande musica ancora per le prossime ore. La prossima, quella che ci porterà alla fine, dei Uberphonic. La canzone si intitola Mad About You ed è questa qua.

0: E questa era proprio l'ultima ascoltata insieme. Grazie a tutti voi per averci seguito. So che siete in tanti, lo avete dimostrato anche scrivendoci. Grazie a Davide Ippolito in regia, Giulio Bartolomei in redazione programmi e grazie a Marco Fullone che ha firmato la playlist. Sarete con Erina Martelli per le prossime 4 ore. Erina, che ringrazio per aver fatto questo cambio di fascia per quest'oggi. Noi domani saremo insieme invece tra le 15 e le 19. Ancora buon Ferragosto a tutti da Marco Porticelli. Subito breaking news del TGCOM24, a seguire Autotraffic. Ciao e a domani.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna. Riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi, colpita poco fa anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Bombe israeliane sul Libano, 9 morti, tra cui 3 bambini. Il premier di Beirut accusa donne e minori uccisi non erano obiettivi militari. Così Trump sullo stretto di Hormuz. Lo dichiarerò territorio USA. Ironia di Teheran, non basta un tweet. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco occorrerà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Agli europei d'atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 diramazione. Sulla A9 verso la Svizzera code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A23 verso il confine di Stato code per incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo. Sempre verso il confine di Stato code in uscita per traffico alla barriera di Ugovizza. Sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, corsia chiusa per materiali dispersi all'incrocio Valico Capannelle verso l'incrocio Giulianova, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
3: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Che spettacolo questo, amazing, George Michael su Radio Monte Carlo, la prima ascoltata con me per questo Ferragosto. Buon sabato pomeriggio, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Davide Ippolito in regia, siamo insieme per queste 4 ore e ci divertiamo raccontandoci un po' di cose strane. Devo dire che le cose più strane che io ho sentito in questi giorni riguardano i vari festeggiamenti del Ferragosto, chi tenta di festeggiare a pranzo e lo ha praticamente già fatto con un barbecue, di questo parleremo tra poco. Chi preferisce spostare la sera perché è il momento in cui magari si è al mare o in montagna e si è un pochino più tranquilli la sera. Poi non so se ancora si usino cose tipo gavettoni o bagni vestiti sulla spiaggia tipo Riviera Adriatica, mi ricordo cose del genere piuttosto divertenti accadute in passato. Quindi di questo ed altro chiacchiereremo, di tutte le cose sportive splendide che avrete sentito anche all'interno delle news con gli europei di atletica e di nuoto per quanto riguarda gli italiani. E c'è la nostra musica, questa volta con Nugenea e la voce di Tom Misch. La canzone l'ascoltiamo subito, si intitola On and On su Radio Monte Carlo.

Sì, questa è una canzone perfetta per Ferragosto, direi. Sale Amore Vento, Tiro Mancino su Radio Monte Carlo alle 15:16 minuti. Allora, dicevamo, l'avete fatto sto benedetto barbecue a pranzo qualche ora fa? O magari siete ancora a tavola e non avete ancora finito le costine? Perché il Post ci racconta che il barbecue a Ferragosto è diventato anche in Italia una cosa serissima. Mentre una volta si metteva su una griglia con le fiamme vive, un po' di carne, insomma si organizzava il barbecue un po' alla buona, adesso ci sono tutta una serie di regole che vengono ovviamente prese dai social e vengono seguite alla lettera. Per esempio, cuocere le costine per almeno 3 ore a temperatura sotto i 100 gradi, sono soprattutto gli uomini fissati col barbecue, andare a fiere specializzate appunto nel barbecue, sono abitudini cambiate soprattutto durante la pandemia, perché ci si è interessati un pochino di più alla cucina. Pensate che in Texas, un paese dove è religione il barbecue, esiste per il giornale Texas Monthly il barbecue editor, cioè un giornalista che si occupa esclusivamente di barbecue, recensisce i ristoranti e ne stila una classifica. La nostra musica con David Bowie è Let's Dance.

0: David Bowie, la sua Let's Dance, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Si parlava ieri degli Chic, di quanto siano stati influenti per la musica che loro stessi hanno prodotto e cantato per se stessi e quella che hanno fatto anche per altri. Per esempio, c'è una canzone che è stata scritta e prodotta da loro e cantata da un gruppo femminile. E questa canzone è in arrivo tra pochissimo.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
0: Un gruppo femminile e questa canzone è in arrivo tra pochissimo.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

Appena ascoltata su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio di Ferragosto. Beh, per chi è rimasto in città e al lavoro in questi giorni, c'è almeno la soddisfazione di vedere gli italiani che vanno alla grandissima agli europei di atletica e di nuoto. Veramente quello che si vede è spettacolare. Jimbo Tamberi nel salto in alto mi ha commossa ieri, e lo stesso Nadia Battocletti col suo oro nei 10.000 metri quando il papà l'ha raggiunta, lei gli ha messo scherzosamente la corona sulla testa. Sono bellissime scene. Peraltro Tamberi aveva anche una scritta sul braccio che in tanti hanno notato, in inglese era "Trust your mind, trust your body, trust yourself", cioè fidati della tua mente, fidati del tuo corpo, fidati di te stesso. Evidentemente ha funzionato, perché non era favorito per quella gara appunto del salto in alto, però ha ottenuto un risultato veramente straordinario, e anche lì c'è stato l'abbraccio molto commovente con la moglie, con la figlia. Era proprio il giorno del compleanno della figlia, quindi un regalo bellissimo. La nostra musica con Mirrors di Justin Timberlake.

Ormai questa collaborazione tra il DJ olandese Martin Garrix e U2 è una cosa rodata. In questo caso Fireflies, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Allora, a San Francisco hanno deciso che i robot umanoidi possono pulire la casa. Costano 25 euro l'ora. Se se ne prendono due, costano 50 euro l'ora. Già mi sembra un utilizzo fantastico dei robot. Quello appunto di far fare le pulizie. Qui si tratta di passare l'aspirapolvere e fare delle piccole pulizie sui ripiani, niente di particolarmente complicato. E per pulire l'appartamento, che si vede in tutti i video online, compreso nel sito di Repubblica, impiegano 40 minuti. Vedremo se arriveranno anche da noi. Ci sono i Queen e questa è Kind of Magic. It's

0: Lady Queen su Radio Monte Carlo alle 15:41. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Ancona, c'è una coda di 1 chilometro tra fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

L'unico grande successo internazionale di Tanch Up era questa You, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Ci sono due notizie oggi curiosamente molto simili, cioè si parla di matrimoni che sono stati rovinati, mettiamola così, dal mancato catering, che però poi sono finiti bene. Reporter Gourmet ci racconta di una coppia nel Lancashire. C'erano 100 invitati e senza una ragione apparente il catering non si è presentato. Immediatamente gli sposi disperati hanno chiamato i ristoranti della zona, ne hanno contattati due e si sono fatti fare pizza e pasta per i 100 invitati. La cosa è finita, diciamo, a ridere, perché i figli della coppia sono diventati i camerieri praticamente del banchetto e anche gli stessi invitati si sono divertiti moltissimo. Poi il catering si è scusato, non si è capito bene perché non fossero disponibili, nemmeno avevano risposto alle telefonate, ma hanno rimborsato integralmente gli sposi e Kate e Matt, così si chiamano ora marito e moglie, hanno deciso di non rendere pubblico il nome di questo catering, perché credo che a questo punto li avrebbero senz'altro rovinati. Meglio così, sono stati generosi, non c'è dubbio. La nostra musica con Splash, con la pesce di Martino.

Shiny Stockings, le calze di seta di Aaron, canzone appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Era il 1986, Nick Kamen, ex modello diventato poi famoso come cantante, scritturato da Madonna. Peraltro questa canzone era stata scritta proprio per lei. L'ascoltiamo, è proprio Each Time You Break My Heart, qui su Radio Monte Carlo.

0: Nick Cayman su Radio Monte Carlo e in arrivo ci sono le news di TGcom 24.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati per ora 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi. Colpita in un secondo momento anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Il Papa a Castel Gandolfo, la mia preghiera per Ucraina, Russia, Terra Santa e Colombia. Nel giorno dell'Assunzione, Prevost celebra gli uomini che portano il cielo sulla terra e la terra verso il cielo, condannati i canoni estetici del consumismo e l'augurio di riposo, letture e natura. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa, il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole ma la lava fluisce, se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Sorprende i ladri dentro il suo box, ucciso un 45enne nel quartiere palermitano dello Zen. La vittima, Vito Genovese, colpita da un cacciavite durante una colluttazione, il corpo rinvenuto per strada. Agli Europei d'Atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Questa per You On My Mind su Radio Monte Carlo alle 16:06. Siete con me, io sono Erina Martelli, ancora buon sabato e buon Ferragosto. Abbiamo parlato dell'atletica, delle tante medaglie appunto che sono arrivate, probabilmente altre ne arriveranno, però c'è anche il nuoto da seguire quest'oggi. Vi dico quali sono gli italiani che saranno in vasca proprio e che dobbiamo seguire con attenzione. Per la finale dei 200 metri farfalla uomini, Alberto Razzetti alle 18:30, alle 18:37, attenzione, sottolineate, 50 metri stile libero donne con Sara Curtis, è nata una stella praticamente in questi giorni. Alle 18:42 finale 50 metri rana uomini con Simone Cerasuolo e Nicola Martinenghi, Anita Gastaldi alle 18:47 per la finale dei 200 misti donne e ancora abbiamo la finale di 1500 stile libero uomini con Luca De Tullio alle 19:20, la finale dei 100 metri dorso donne alle 20:12 e la finale con l'Italia della staffetta 4x200 stile libero mista che è prevista per le 20:47. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con questa nuova bellissima di Jungle si intitola The Wave.

Japan, Coldplay su Radio Monte Carlo alle 16.14. Abbiamo parlato tanto di chi passa il Ferragosto in montagna, al mare, ma ci sono anche quelli che lo trascorrono all'interno dei conventi o degli eremi. Va benissimo il turismo spirituale, ci sono sempre più persone che scelgono di dormire appunto in un convento, di andare a nanna alle 22, ci si sveglia all'alba, si prega se si decide di farlo oppure no, si fanno passeggiate nella natura, non si è distratti dal cellulare perché di solito il segnale non c'è. Se si pernotta, molto spesso c'è una piccola cifra da pagare, siamo intorno ai 40 euro per la mezza pensione, però molto spesso viene richiesta semplicemente un'offerta. La nostra musica con Another Day, loro Buckshot Le Funk.

0: Quando vi diciamo che noi mandiamo musica di gran classe, non parliamo a vanvera. Qui c'erano Buckshot Funk su Radio Monte Carlo con Another Day. Avete mai sentito parlare del nonna maxing? Sto leggendo delle cose che mi fanno ridere e non vedo l'ora di raccontarvele. Tra pochissimo.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Su Radio Monte Carlo con Love Unlimited Orchestra alle 16:25 di questo Ferragosto. E avete seguito un po' sui social tutte queste manie del maximizing? Praticamente si cerca di ottimizzare ogni aspetto della vita. Il primo sistema che abbiamo conosciuto era il Lux Maxing, nato nella manosfera, cioè l'impero dei maschi che decidono con dieta, palestra, chirurgia di avere un aspetto perfetto, di solito per fare carriera, non tanto per le relazioni. E poi via via sono nati tutti i rami di questa moda, per esempio il face maxing per avere una faccia perfetta al massimo, quello più malinconico di tutti secondo me è il books maxing, cioè scegliere libri soltanto per sembrare colti e non per il piacere di leggere, il tan maxing per avere l'abbronzatura migliore in assoluto, c'è ovviamente anche il fiber maxing, cioè per avere il massimo delle fibre dalla nostra dieta e avere un intestino perfettamente sano, e via via insomma ci sono un sacco di altre cose, compreso il nonna maxing, che è la via italiana alla longevità: camminare, comprare vicino, mangiare mediterraneo, accettare l'età e naturalmente vestirsi in un certo modo, con abiti fatti di uncinetto, pizzo e ricami, per sembrare una perfetta nonnina italiana.

Uno dei primi grandissimi successi di Tears for Fears, questa Change appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 23 verso il confine di Stato, c'è coda in uscita di un chilometro alla barriera di Ugovizza per traffico intenso e al traforo del Monte Bianco verso Chamonix c'è coda in corrispondenza del piazzale italiano e l'attesa prevista è di 2 ore. Prudenza e buon viaggio.

0: Affittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Conad e

A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.

Céline Dion, la sua That's the Way It Is su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di nuoto e di atletica, ma oggi è anche una giornata di tennis. Non ci sarà Jannik Sinner a Cincinnati, non c'è nemmeno Carlos Alcaraz, però ci sono tanti giocatori italiani. Avremo per esempio tra pochi minuti alle 17 Flavio Cobolli contro Kecmanovic, Arnaldi contro l'Andaluse, Bellucci contro Mencik, il ceco, Darderi contro Ijikata e Berrettini contro un altro ceco, Lechka. Non è finita perché Stefanini se la vedrà con la ceca Buzkova domani, però, e sempre domani Musetti contro Altmaier e Sonigo contro Tiafo. Si scrive tanto di Venus Williams perché è arrivata alla 14ª sconfitta di fila. Sapete che lei è rientrata di recente nel tennis a 46 anni e è dall'anno scorso che non vince una partita. Ogni volta chiaramente la invitano i tornei, quindi lei può entrare in tabellone ma non riesce a vincere. Adesso il numero è 615 del ranking, è fuori da Cincinnati, però domani c'è grande attesa perché il doppio lo giocherà con la sorella Serena e questo basta senz'altro a vendere i biglietti di un torneo. Olivia Dean, questa è la nuova, si intitola Baby Steps.

In Excess, Beautiful Girl su Radio Monte Carlo alle 16.51. Vi abbiamo raccontato di questi robot cinesi che fanno praticamente di tutto, poi di quello che hanno sperimentato a San Francisco per la pulizia di un appartamento, ma adesso la stampa ci racconta di robot che sono vigili, cioè dirigono il traffico. Ovviamente possono lavorare 24 ore al giorno, anche negli orari di punta e anche in caso di maltempo. Sono in grado, in pratica, di richiamare chi passa col rosso, chi viaggia senza casco, chi parcheggia in sosta vietata, e li stanno sperimentando appunto in alcune città cinesi, e anche questi robot, utilissimi devo dire, sono pronti per essere esportati.

0: L'anno era il 1995, gran bella canzone di Culture Club, questa Love is Love su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGcom 24.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna. Riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 38. Revocato l'allarme tsunami, il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi, colpita poco fa anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Bombe israeliane sul Libano, 9 morti, tra cui 3 bambini. Il premier di Beirut accusa donne e minori uccisi non erano obiettivi militari. Così Trump sullo stretto di Hormuz, lo dichiarerò territorio USA. Ironia di Teheran, non basta un tweet. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco occorrerà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Agli europei d'atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Simply Red dalle 17:06 minuti su Radio Monte Carlo con questa che è Say You Love Me. Ancora buon pomeriggio di Ferragosto, lo passate in parte anche con me, io sono Erina Martelli e mi è capitato di fare una cena con gli amici proprio a Ferragosto qualche anno fa in una location molto bella perché era una vigna con tutti i tavoli messi tra le file di viti. C'è questo piccolo problema che di solito questi posti sono strapieni di zanzare. Sarà che fa così caldo, ma sono particolarmente cattive le zanzare in questi giorni, però Focus ci fa sapere che non esistono le calamite delle zanzare, cioè le persone che ritengono di essere punte più degli altri, cosa che regolarmente a me succede, tranne che di recente, dopo una passeggiata sul lago di Como con un'amica, ho scoperto che c'è qualcuno che può essere punto con più violenza di quanto capiti a me. Però no, diciamo che ogni specie ha il suo odore di pelle preferito e quindi non c'è la calamita universale che viene punta sempre, quindi se siete voi in mezzo al gruppo sappiate che se si cambia specie di zanzare le cose potrebbero migliorare. La nostra musica con Somber e Potential

tutto il repertorio di Jamiroquai, questa secondo me è la canzone più bella in assoluto, Corner of the Earth, su Radio Monte Carlo alle 17:15. Segnatevi la data, l'anno, perché una data precisa ancora non c'è, il 2028, perché uscirà Miami Vice 85. Si sa già quale sarà il cast: avremo Michael B. Jordan, Austin Butler e Alden Ehrenreich. La cosa interessante è che il regista sarà Joseph Kosinski, che ha già diretto Top Gun Maverick e Tron Legacy, quindi andranno sul sicuro, e l'idea è di riportare in auge un mito degli anni Ottanta. Vedremo se ci riusciranno. Ah, va da sé, sarà girato in formato IMAX, anche questo. Dire Straits su Radio Monte Carlo, Money for Nothing.

0: Sì, Sting è stato il corista d'eccezione per Dire Straits e Money for Nothing su Radio Monte Carlo. A volte le canzoni vengono realizzate in modo completamente diverso. Per esempio, un cantante registra anche tutte le sue parti per fare i cori, chiama la sorellina, il fratello, la fidanzata, tutti a partecipare alla canzone e poi viene incisa. E proprio questa canzone è in arrivo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Marvin Gaye, che ha cantato la canzone, ha suonato le tastiere, ha fatto i cori, ha anche coinvolto la fidanzata, la sorellina, il fratello. Tutto questo per Got to Give It Up, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di quello che accade questa sera agli Europei di Atletica a Birmingham. Abbiamo l'heptathlon con Sveva Gerevini per gli 800 metri alle 20.45, tiro del giavellotto maschile con Giovanni Frattini alle 21.01, alle 21.07 salto in alto femminile con Idea Pieroni e Asia Tavernini, salto triplo maschile con Andy Diaz alle 21.17, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti, 10.000 metri col grande Yeman Crippa, poi Francesco Guerra e Pasquale Selvarolo alle 21.25, 1.500 metri maschili con Piero Arese alle 22.07, poi ci sono le due staffette, quella maschile alle 22.33 c'è l'Italia, per quanto riguarda i ragazzi, anche se non sappiamo bene che squadra scenderà in pista, e poi c'è quella femminile alle 22.48. Ieri abbiamo visto questi ori meravigliosi di Jimbo Tamberi e Nadia Battocletti, che superano Mennea e Jacobs e diventano gli italiani più vincenti di sempre agli Europei. E io credo che Nadia Battocletti non si sia ancora fermata, altre medaglie arriveranno. Samuele Bersani, questa è Che Vita.

Canzone che si gioca tutto sulla voce meravigliosa di Adele, questa Easy on Me del 2021 su Radio Monte Carlo. C'è il TGcom che ci racconta qualche dettaglio in più sul matrimonio di martedì scorso tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Intanto è sicuro che ci sia stato un contratto prematrimoniale e poi curiosamente non c'erano i parenti di Ronaldo. Si sa bene quanto lui sia affezionato alla famiglia, però non c'era nessuno appunto della famiglia. C'era come testimone di nozze soltanto una parente della coppia ed era la sorella appunto di Georgina, per il resto nessuno.

0: Christopher Cross, questa è Ride Like the Wind su Radio Monte Carlo. Automobilisti sulla 13 verso Bologna, il traffico è rallentato tra Monselice e Boara. Prudenza e buon viaggio.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
3: Used to say I like Chopin.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Rave De Palo, la flaca su Radio Monte Carlo. Alle 17.44 vi abbiamo raccontato di quel matrimonio che ha avuto un grosso problema in Inghilterra perché il catering non si è fatto vivo, ed è successa una cosa simile nel Monferrato. C'era il matrimonio tra due diciamo sposi che arrivano dall'estero, Benedict e Lawrence, e hanno avuto la notizia che il catering aveva avuto un incidente e nessuno si poteva presentare. Questo è successo poche ore dal sì, quindi si sono dovuti organizzare al castello nel Monferrato, e loro sono stati così gentili da aprire le cucine e tutto quello che avevano in dispensa. C'erano degli ospiti che erano in grado di cucinare e si sono messi loro a spadellare, quindi anche in quel caso tutto quello che è partito come un disguido gigantesco è finito per diventare una parte della festa che credo ricorderanno a lungo tutti quanti. La nostra musica con Ray, questa è Where Is My Husband.

Radio Monte Carlo con Michael Landstruck e Sunday alle 17.52. C'è la Pixar che ha rilasciato le prime immagini per Gli Incredibili 3 e Coco 2. Devo riconoscere di non essere una grande fan degli Incredibili, ma ho adorato il film Coco. Allora, per Gli Incredibili 3 la data è il 16 giugno del 2028, mentre Coco 2 sarà il 21 novembre del 2029 con un Miguel adolescente. C'è Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Insieme per vita su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCom 24 seguite da Meteo e Autotraffic.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli
1: e alle tue pennichelle post barbecue.
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
1: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così i tajani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona serata ad Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani aumenterà un po' l'instabilità, anche se il tempo nel complesso rimarrà comunque bello, quindi dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù acquazioni temporali sulle zone appenniniche e rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata, quella di domani, con caldo afoso piuttosto intenso. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 di Ramazione. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 2 ore. Sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per incidente all'incrocio Iselle. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code prima dell'incrocio a Badia Lariana e dopo l'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, rallentamenti per traffico tra l'incrocio Rezzo Aglio statale 654 di Val Nure e l'incrocio Passo della Forcella. Sulla statale 3B Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Borello per Ranchio in direzione dell'incrocio Ravenna. Sulla statale 90 delle Puglie, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio variante di Lamiozza verso l'incrocio Foggia statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.

Radio Monte Carlo con Daniel di Elton John. Io sono Erina Martelli, le 18 e 8 minuti. L'intelligenza artificiale potrebbe fare una canzone bella come questa a Daniel? Non credo. Elton John, che abbiamo appena ascoltato, e Dua Lipa si sono esposti in prima persona per difendere il diritto a distinguere l'umano dal sintetico nel mondo della musica. E allora Spotify ha deciso di brevettare AI Persona, che sarebbe un badge per marchiare la musica che è fatta dall'intelligenza artificiale, ne scrive il TG.com. In pratica si vigila sui profili che sembrano utilizzare appunto l'IA, soprattutto se hanno tanto seguito, e si dà la possibilità a chi ha già usato l'intelligenza artificiale di dichiararlo, ma a quel punto verrà in qualche modo segnalato. Se invece la cosa viene scoperta contro la persona che ha messo appunto questa canzone artificiale, l'algoritmo non la consiglierà più, quindi alla fine sarà uno svantaggio. La nostra musica con Ed Sheeran, ancora con Martin Garrix, questa è nuova, è molto bella ed è Repeat it.

Monte Carlo, io vorrei mandare un abbraccio alle persone che oggi, che è Ferragosto e sono le 18:16, magari sono al lavoro. Calcolate che ci sono mestieri in cui si deve sempre correre magari per un'emergenza. Pensate ai manutentori, a chi si occupa di riparazioni in generale, idraulici, fabbri, elettricisti. Beh, però questo tipo di artigiani sta diminuendo sempre di più, addirittura sono diminuiti del 25% in 10 anni con oltre 430.000 addetti in meno. Invece ci sono comparti che vanno bene, tipo acconciatori, estetisti, tatuatori, professionisti dell'informatica e attività alimentari da sport. Questi ce ne sono. Abbracciami.

0: Bina Daniele, che male c'è su Radio Monte Carlo? Non è sempre facile la vita dei figli d'arte, specie nel mondo della musica, però ci sono delle notevoli eccezioni. C'è per esempio un artista che con 3 album è riuscito a vendere bene quanto suo papà. Stiamo parlando di 14 milioni di copie, grazie a un sacco di canzoni molto carine e una di queste è in arrivo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Corri da Tro!

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Enrique Iglesias, Bailamos su Radio Monte Carlo, proprio lui che con i primi tre album, tutti cantati in spagnolo, ha venduto 14 milioni di copie nel mondo e grazie anche a canzoni come questa Bailamos. L'Arizona State University ha deciso di offrire ai suoi iscritti un corso di studi in content creator, cioè in creatore di contenuti. Quindi ci saranno lezioni su podcasting, produzione in studio, presenza davanti alla telecamera. Ci sono state però un sacco di critiche, perché alcuni hanno detto: ma come, non è una vera professione fare il content creator? E poi altri hanno detto: ma la laurea non è detto che ti possa far diventare un bravo content creator, però intanto ti danno forse qualche sistema per capire come funzionano i social. Ha parlato della Cornell University Erin Duff, che è docente di comunicazione, e lei ha detto che si pensa sempre, quando si parla di un content creator, cioè di un influencer, alla bella ragazza che si fa il selfie mentre è in spiaggia, in costume, ma il mondo dei content creator è molto più vasto di così. Infatti molti di loro si occupano di produzione multimediale, strategie di fidelizzazione del pubblico, partner con i marchi e relazioni commerciali. Tutto questo va imparato.

Sienna Spyro per Material Lover, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Leggiamo dal Corriere che Sinner ha passato questo Ferragosto al J Medical di Torino. Sapete che lui ha dato forfait a Cincinnati per questo problema che ha al ginocchio, e quindi è tornato evidentemente per avere l'ennesima conferma che c'è la possibilità di partire per gli Stati Uniti. Diciamo che il goal è quello degli US Open. Lui dovrebbe partire la prossima settimana verso gli Stati Uniti, appunto per finalmente cominciare la preparazione di questo torneo sul cemento. Dico dovrebbe perché dipenderà da come l'hanno trovato. Intanto domani sarà il suo compleanno e lui lo festeggerà bello tranquillo a Monte Carlo a casa sua.

0: La musica di Radio Monte Carlo con Ben Harper e Diamonds on the Inside. Automobilisti al traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix, c'è coda in corrispondenza del piazzale italiano e l'attesa prevista è di 2 ore. Prudenza e buon viaggio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Four Non Blondes per WhatsApp su Radio Monte Carlo alle 18:51. Mentre io ascolto una canzone insieme a voi, ecco che piovono medaglie da tutte le parti, quasi sto perdendo il conto. Allora, innanzitutto abbiamo avuto l'oro agli europei di ginnastica artistica per Manila Esposito al corpo libero. Grandissima Manila Esposito, io adoro vederla quando fa gli esercizi. Poi c'è stato un bronzo straordinario di Sara Curtis nei 50 a stile libero e soprattutto per quanto riguarda i 50 rana, abbiamo avuto l'oro di Nicolò Martinenghi e l'argento di Simone Cerasuolo. Quindi questi europei di ginnastica artistica, di atletica e di nuoto decisamente stanno parlando italiano, credo più di qualsiasi altra lingua, però i conti li faremo evidentemente alla fine. Dobbiamo trovare una bella canzone da dedicare ai nostri atleti che ci danno tutte queste soddisfazioni con questa pioggia di medaglie. Su Radio Monte Carlo, allora, in questa giornata di Ferragosto, in questo pomeriggio, Nugenea, questa è Carré.

0: Curiosity Kill the Cat su Radio Monte Carlo. E niente, questo è un giorno di Ferragosto in cui piovono medaglie ovunque. È arrivata anche quella di Anita Gastaldi d'argento nei 200 misti. Cos'è successo ai nostri atleti in questi giorni? Una bella cosa, un bel modo di passare il Ferragosto. Grazie di cuore per averlo passato con me qui su Radio Monte Carlo. A proposito, io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Davide Ippolito. Ci risentiamo domani dalle 11 alle 15 e adesso arrivano le news di TGcom 24. Bacio!
1: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così Tajani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Questa è la breaking news di TGcom 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona serata da Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani aumenterà un po' l'instabilità, anche se il tempo nel complesso rimarrà comunque bello, quindi dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù acquazzoni temporali sulle zone appenniniche e rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata, quella di domani, con caldo afoso piuttosto intenso. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5, strada statale 26. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 2 ore. Sulla statale 3B Tiberina, rallentamenti per un incendio all'incrocio Pieve Santo Stefano Sud verso l'incrocio Ravenna. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
7: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
4: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
7: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Sade.

0: Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
0: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
0: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Bella l'estate, papà.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
0: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
9: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
0: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buonasera da Gerry Romano. Ai campionati europei l'Italia non si ferma più e macina podi. Nel nuoto Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, la Gastaldi argento nei 200 misti, nei 50 stile bronzo della Curtis. Nella marcia oro di Stano e della Fiorini, argento alla Miai, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Dopo gli scontri, 111 irregolari arrestati ed espulsi. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. Terremoto in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores. Almeno 47 morti. Poi una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area. Non ci sono voli, la terra continua a tremare. Rientrato l'allarme tsunami. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. L'aeroporto di Catania è operativo. Primo volo atterrato alle 14. Ripulite le piste dalla cenere. L'allerta è arancione, in diminuzione. Dall'Etna ancora deboli emissioni. Sisma di magnitudo 3.9 a Linguaglossa. Ha scosso il versante nord del vulcano. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco servirà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
13: Di gustarci il cocome!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro. Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Una buona serata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani aumenterà un po' l'instabilità, anche se il tempo nel complesso rimarrà comunque bello, quindi dopo una mattinata piena di sole nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del paese con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù acquazzoni temporali sulle zone appenniniche e rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata, quella di domani, con caldo afoso piuttosto intenso. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
15: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 di diramazione. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 1 ora e mezza. Sulla statale 90 bis delle Puglie rallentamenti per incidente all'incrocio Ponte Macchia. Sulla statale 36 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
2: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
6: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
2: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
1: RMC R&B.
2: R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
3: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take your place? There ain't nobody bad. Oh baby, baby, we belong together.
1: Toni Braxton, Breathe Again.
0: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
1: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli
3: e alle tue pennichelle post barbecue.
4: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
1: Saturday Music.

0: Alla Coop, Anguria Perla Baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
0: Alla Coop, Anguria Perla Baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
6: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
5: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri i GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
9: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
8: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su Iliad.it.
8: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
11: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
10: Saturday Music.

0: Avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
14: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti. Welcome to Monte Carlo Night Story.
15: Monte Carlo Night Story.
14: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
15: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAEC 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
10: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

How do you keep the music playing? How do you make it last?

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

te. Sei calda come i baci che ho perduto.

tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Night Fly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto domani sera per un altro viaggio con Monte Carlo Night Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

true.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.